0: Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

coi denti d'avorio. Ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio quando ti rivesti e vai via e mi lasci come l'aglio nell'olio, come il tè.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

0: 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
1: Radio Puglia, da oltre 40 anni, una di famiglia.

0: Ci vedo.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: trove.
1: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 di 700 metri circa tra gli svincoli di Sava e di Manduria in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata per circa 13 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Polignano a Mare e di variante di Monopoli Sud in entrambe le direzioni, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Puglia.
3: Radio Puglia.
2: Uno stato d'animo.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 598 di fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato per circa 500 metri all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della A2 autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 di 700 metri circa tra gli svincoli di Sava e di Manduria in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata per circa 13 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Polignano a Mare e di variante di Monopoli Sud in entrambe le direzioni, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le 6:33.
3: L'almanacco del giorno.
4: Mercoledì 10 giugno 2026.
5: È il 161esimo giorno dall'inizio dell'anno.
6: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Diana e Santa Marcella.
7: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Diana. Il nome ha origine latina e significa luminosa, splendente. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
8: Accadde oggi.
7: Il 10 giugno del 2003, il lancio della navicella Spirit ad opera della NASA segna l'inizio del Mars Exploration Rover, la più grande missione di esplorazione su Marte. Dei due rover gemelli, Spirit e Opportunity, quest'ultimo è rimasto in funzione fino al 2018. Il 13 febbraio 2019, la NASA, durante una diretta live streaming, ha affermato che la missione era conclusa, poiché i tentativi di mettersi in contatto con il rover si sono rilevati fallimentari dopo che dal 10 giugno 2018, a seguito di una tempesta di sabbia, Opportunity non aveva più dato segni di attività, proprio a causa della sabbia depositata sui suoi pannelli solari.
9: Chi è nato oggi?
6: Tra i personaggi famosi nati il 10 giugno ricordiamo Carlo Ancelotti, Elio Fiorucci, Elizabeth Harley.
9: Le frasi del cinema.
7: La mente ha dimora in se stessa ed essa stessa può fare un paradiso dell'inferno, un inferno del paradiso. Dal film Urge.
9: Proverbio del giorno.
6: Nutri un corvo e ti caverà un occhio. Proverbio russo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
10: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 10 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Brillanti e ottimisti, saprete affrontare con il sorriso anche i piccoli imprevisti e con magnanimità perdonerete le altrui mancanze. Una piacevole sorpresa in ambito sentimentale cambierà repentinamente i programmi della giornata. Toro, buona volontà e tenacia sono gli strumenti che metterete in campo per far fronte agli impegni. Trovate anche il tempo per rilassarvi. Rispondete con risolutezza ai contrattempi senza lasciarvi scoraggiare dall'incertezza dell'esito. Gemelli, probabilmente oggi sarete obbligati a riprendere le file di un discorso che pensavate, anzi speravate, fosse definitivamente chiuso. Dopo un colloquio chiarificatore, potreste cambiare opinione e decidere di tornare sui vostri passi. Cancro, non impigritevi restando chiusi in casa. Quella che a prima vista sembrerebbe una giornata come tante, riserverà invece delle belle sorprese. Dimostratevi disponibili e ricettivi a novità e cambiamenti. Leone, un incontro casuale o una strana coincidenza potrebbe dare una svolta inattesa ai vostri progetti. Nel lavoro le ambizioni troveranno risposta nelle numerose opportunità che si presenteranno e che saprete sfruttare con prontezza ed entusiasmo. Vergine, è davvero difficile per dei tipi metodici come voi avere a che fare con queste stelle che sovvertono l'ordine e le regole e creano solo confusione. Per non perdere la calma, fate leva sulle vostre sicurezze interiori e sulla capacità di organizzazione. Bilancia, armonia ed equilibrio interiore renderanno piacevoli gli incontri e le occasioni di contatto. Organizzate una rimpatriata con i vecchi amici. Una persona saprà divertirvi e affascinare, tenendo banco con simpatia e un carisma davvero speciale. Scorpione, siete pronti a lanciarvi in un nuovo progetto di lavoro. State però attenti alle grandi idee. Vi stanchereste prima di metterle in pratica. Anche nella sfera sentimentale utilizzate la stessa strategia. Non prendete decisioni affrettate. Sagittario, in una questione privata prendetevi tempo per riflettere prima di prendere una decisione. In crescita i buoni propositi, ma oggi rischia di crescere anche il disordine. Se non mettete le cose a posto potreste non raccapezzarvi più. Capricorno, quello che finora avevate considerato solo come un hobby, pratico o teorico, potrebbe pian piano trasformarsi in una nuova opportunità di lavoro. Negli affari muovetevi con prudenza e lungimiranza. Acquario, navigando in internet potreste scovare un viaggio last minute a prezzi stracciati. Bando alle esitazioni, è un'occasione da non perdere. Se deciderete di partire, trovate in fretta contatti utili e sbrogliate le vostre incombenze con astuzia. Pesci, rimboccatevi le maniche e combattete la sfiducia che vi pervade. Dietro l'angolo vi attendono nuove opportunità che rischiate di non vedere. Non potete permettervi di discutere con chi ha più esperienza di voi. Meglio agire con diplomazia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
11: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
8: Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo tra Puglia e Basilicata per la giornata di mercoledì. Sole protagonista con cieli sereni o poco velati. Clima mite nelle prime ore del giorno, caldo ma senza eccessi nelle ore pomeridiane, con valori tra i 28 e i 32 gradi. Solo su alcune zone si raggiungeranno anche punte di 35 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
11: Rap futuristico! Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
12: Ma cos'è sta paranoia?
11: Aspetta, fammi fare!
12: Dai, facci ballare! Lo fanno tutti tranne te!
11: Cosa?
12: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico!
11: Ok!

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 598 di fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato per circa 500 metri all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della A2 autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: La canti, la balli, la ricordi.

0: sembra per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a tiro, città a sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini, il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera alla messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccolma.

0: Guarda contro Amman in palio, i quarti di finale. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
1: Radio Puglia. Meteo.
2: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo tra Puglia e Basilicata per la giornata di mercoledì. Sole protagonista con cieli sereni o poco velati. Clima mite nelle prime ore del giorno, caldo ma senza eccessi nelle ore pomeridiane, con valori tra i 28 e i 32 gradi. Solo su alcune zone si raggiungeranno anche punte di 35 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

attenzione quando messaggiate, alzate il volume perché non si sente un tubo. Poco fa ho sentito un messaggio che dice auguri a zia Maria, auguri a Maria, boh, non lo so, non abbiamo capito. Allora ritenta, sarai più fortunato. Ecco qua.

0: questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

Buongiorno Maurizio. Allora, volevo fare un grande benvenuto alla nostra Rina. È un rientro di una ragazza Margherita. Sono delle bellissime ragazze che noi aspettavamo tanto con un abbraccio. La canzone Metti mi piace mi sta facendo brigio, perché mi sta facendo tutta mezz'ora l'amica mia, capito Maurizio? Comunque siamo felici di avere ritornato insieme, di aver ritornato insieme con le amiche vecchie e una nuova. Un bacione grande a tutti.

0: Radio Bari.
1: Ude, dingi o padrone teu, che chiama a te alle 4 e vieni a controllare l'acqua. E me che mi faccia assaggiare teu, Deus.
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare un saluto a Fabio l'Arrapato, che stamattina sta più arrapato del solito. Fabio.
3: Tanti auguri a zia Maria, che dopo 2 anni di carcere è uscita e oggi compie 55 anni.
4: Buongiorno Radio Puglia,
5: volevo salutare Geridari.
6: Buongiorno, buongiorno, sempre figlio della città di Cristo, Maurizio, saluto sempre tutti.
7: Buongiorno Maurizio, un saluto da Antonio Michele, da Carbonara, a mezzo a lei.
8: Buongiorno Radio Puglia, saluto Massimiliano e Giovanni, i due fratelli.
9: Buongiorno amore, come ti piace a dormire, eh?

0: Stasera tutti a Chiasso Molinari, casa massima. Zia Maria offre pizze e panzerotti.
1: Dopo 2 anni di carcere.
2: Mamma, c'è il gruppo da rapport. E c'è!

0: 30 gradi, oggi si sud.
1: Piaci tanto, noi siamo tutti uguali, al fare a lavorare.
2: Di Pinocchiara in ufficio.
1: E in questa verità.
2: Buongiorno amore, come ti piace a dormire? Di Pinocchiara in ufficio.
3: Vale dormire, stamattina mi sono alzata alle 4.

Capurso, loro ci ascoltano sempre, buongiorno, come si ascoltano anche tanti altri panifici, sono davvero tantissimi, quindi se siete all'ascolto lasciate il trombamento e mandate un messaggiamento qui a Radio Puglia in direttamento preferitivamente con compimento, luculate quando mandate il messaggiamento.

0: Radio Puglia.
1: Grazie. Salutiamo tutti gli autobusisti, camionisti, trenisti. Buongiorno. Questa è...

0: a Fabio l'arrapato, che stamattina sta più arrapato del solito. Fabio, calmati.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Geritari

Agora, Moreira.

0: Radio Puglia, siete fenomeni!
1: Uno, due, tre.
2: Mauri, sta passando un bel periodo!
1: Uno, due, tre.
2: Mauri,

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
10: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: Almanacco del giorno. Mercoledì 10 giugno 2026.
1: È il 161esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Diana e Santa Marcella.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Diana. Il nome ha origine latina e significa luminosa, splendente. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 giugno del 2003, il lancio della navicella Spirit ad opera della NASA segna l'inizio del Mars Exploration Rover, la più grande missione di esplorazione su Marte. Dei due rover gemelli, Spirit e Opportunity, quest'ultimo è rimasto in funzione fino al 2018. Il 13 febbraio 2019, la NASA, durante una diretta live streaming, ha affermato che la missione era conclusa, poiché i tentativi di mettersi in contatto con il rover si sono rilevati fallimentari dopo che dal 10 giugno 2018, a seguito di una tempesta di sabbia, Opportunity non aveva più dato segni di attività, proprio a causa della sabbia depositata sui suoi pannelli solari.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 10 giugno ricordiamo Carlo Ancelotti, Elio Fiorucci, Elizabeth Arley.
0: Le frasi del cinema.
1: La mente ha dimora in se stessa ed essa stessa può fare un paradiso dell'inferno, un inferno del paradiso. Dal film Urge.
0: Proverbio del giorno.
2: Nutri un corvo e ti caverà un occhio. Proverbio russo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 10 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Brillanti e ottimisti, saprete affrontare con il sorriso anche i piccoli imprevisti e con magnanimità perdonerete le altrui mancanze. Una piacevole sorpresa in ambito sentimentale cambierà repentinamente i programmi della giornata. Toro, buona volontà e tenacia sono gli strumenti che metterete in campo per far fronte agli impegni. Trovate anche il tempo per rilassarvi. Rispondete con risolutezza ai contrattempi senza lasciarvi scoraggiare dall'incertezza dell'esito. Gemelli, probabilmente oggi sarete obbligati a riprendere le file di un discorso che pensavate, anzi speravate, fosse definitivamente chiuso. Dopo un colloquio chiarificatore potreste cambiare opinione e decidere di tornare sui vostri passi. Cancro, non impigritevi restando chiusi in casa. Quella che a prima vista sembrerebbe una giornata come tante riserverà invece delle belle sorprese. Dimostratevi disponibili e ricettivi a novità e cambiamenti. Leone, un incontro casuale o una strana coincidenza potrebbe dare una svolta inattesa ai vostri progetti. Nel lavoro le ambizioni troveranno risposta nelle numerose opportunità che si presenteranno e che saprete sfruttare con prontezza ed entusiasmo. Vergine, è davvero difficile per dei tipi metodici come voi avere a che fare con queste stelle che sovvertono l'ordine e le regole e creano solo confusione. Per non perdere la calma, fate leva sulle vostre sicurezze interiori e sulla capacità di organizzazione. Bilancia, armonia ed equilibrio interiore renderanno piacevoli gli incontri e le occasioni di contatto. Organizzate una rimpatriata con i vecchi amici. Una persona saprà divertirvi e affascinare, tenendo banco con simpatia e un carisma davvero speciale. Scorpione, siete pronti a lanciarvi in un nuovo progetto di lavoro. State però attenti alle grandi idee. Vi stanchereste prima di metterle in pratica. Anche nella sfera sentimentale utilizzate la stessa strategia. Non prendete decisioni affrettate. Sagittario, in una questione privata prendetevi tempo per riflettere prima di prendere una decisione. In crescita i buoni propositi, ma oggi rischia di crescere anche il disordine. Se non mettete le cose a posto potreste non raccapezzarvi più. Capricorno, quello che finora avevate considerato solo come un hobby, pratico o teorico, potrebbe pian piano trasformarsi in una nuova opportunità di lavoro. Negli affari muovetevi con prudenza e lungimiranza. Acquario, navigando in internet potreste scovare un viaggio last minute a prezzi stracciati. Bando alle esitazioni, è un'occasione da non perdere. Se deciderete di partire, trovate in fretta contatti utili e sbrogliate le vostre incombenze con astuzia. Pesci, rimboccatevi le maniche e combattete la sfiducia che vi pervade. Dietro l'angolo vi attendono nuove opportunità che rischiate di non vedere. Non potete permettervi di discutere con chi ha più esperienza di voi. Meglio agire con diplomazia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.

0: Buongiorno Mauri, vorrei fare tanti auguri di buon compleanno a Ezio e gli vorrei dire estamine.
1: Buongiorno amore mio, buongiorno, dai che ce la faremo, dai.
2: Tanti auguri a Maria Raimondi che oggi compie 55 anni. Maria, sono contenta che sei uscita dal carcere. Tutta dentro stasera, Maria.
3: Cuoricini e cuoricine. Questa è la storia dello smash. Una domanda attraversa l'universo ed un'altra la segue. Com'è lo smash?

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100. Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontra e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
4: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Maurizio, il Bari è in vendita, perché non te lo compri? 35 milioni di euro vuole De Laurentiis. Vai Maurizio, vai.
1: Buongiorno Maurizio, ce la va a fare sta vita per la vita, ma non ce la faccio più.
2: Buongiorno Maurizio, fai tanti auguri a Ezio per il suo compleanno, ci vediamo stasera.
3: Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti, a te e tutto lo staff. Senti qua Maurizio, dedico una canzone agli amici miei che non stanno qua, stanno a volta reparto.
4: Buongiorno Maurizio, altro che ce l'abbiamo duro, qui ce l'abbiamo tutti moscio.
5: Buongiorno Maurizio, voglio fare una dedica da parte di Chiara per il marito Vito il Rosso, se mi puoi mettere Sal da Vinci.
6: Buongiorno dei fratelli Farella, mi metti le canzoni di Colagemma, c'è l'estate, grazie.
7: Buongiorno Maurizio, un saluto a Giambattista Muccone da Ginuta.
8: Saluto Andrea De Pinto, il nostro capo.
9: Buongiorno Maurizio, mi saluti le due domeniche che stanno nell'azienda San Sariso e gli metti la canzone Poesia.
10: Stamattina tengo a ferrute.
11: Buongiorno Radio Puglia, è possibile dedicare una canzone da discoteca alle amiche che si sono svegliate ballando stamattina?
12: Buongiorno Radio Puglia, un saluto va a Peppino, il guista di La Calendola stamattina.
13: Buongiorno Maurizio e buongiorno a Radio Puglia. Un saluto dall'azienda agricola Pellegrino di Bitritto.
14: Buongiorno Maurizio, sono Patti da Bari. Vorrei fare un saluto alle mie amiche Carmela Pina e Tina la Pantera.
15: Ma io... Raimondi, per i tuoi 55 anni fai svuotare il serbatoio Saverio.
16: Maurizio, digli alla signora che se lo vuoi duro devi venire a San Nicandro.
17: Maurizio, ma tu oggi come ce l'hai?
18: Buongiorno Maurizio, stamattina ce l'ho duro.

di Casa Massima, oggi compie 55 anni, auguri anche da noi di Radio Puglia. Poi tanti auguri a Ezio da tutta la squadra di San Nicandro, sicuramente sono all'ascolto, quindi inutile chiamarli perché non li raggiungeremo.

0: Mezzapesa, a tutti i suoi dipendenti, al titolare Giuseppe Mezzapesa e Tonina. Un abbraccio grande, buona raccolta!
1: Buongiorno da Dio Puglia! Un saluto a Vito Napoletano, Vitino Be!
2: Maurizio, digli a Ezio Carrizza, la Cesa scruscia, la processione a Gamina, la birra la vai scroccando la birra!
3: Basta! Auguri Ezio, noi vogliamo la birra però!
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno, ore 20:30, DJ Mix Contest. Una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti. A cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari,

0: 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Eccoci, è la star!
1: Radio Puglia.

0: Та Mr. Bean. Buongiorno Radio Puglia, ha detto Vincenzo La Porcara, Vito Petecchia, avasta per soldi.
1: Buongiorno Radio Puglia, un caro saluto all'amico Gerardo dallo staff di Mr. Bean.
2: O qui, se non taglia spai.

0: testa, vai. Cua, cua, cua il sudore, fatelo
1: scuola,
0: cuare.
1: Sei riconoscibile.
0: Oh. E sì, è l'estate.
2: Radio Full, buongiorno, volevo dire a zio Frank che l'allarme stessa, muerta e alzarte.

0: signora che messaggio sempre dalla squadra di bagno, e che ne so, sarà una spatriata, voleva la forza della vita. Signora, venga a Salerno,
1: vivi il mondo tra bellezza e follia,
0: voleva la forza, voleva la forza della vita.
2: Io gli farei ascoltare la forza della banana. Se la banana non ce l'hai, dove vai?
0: Gli dedichiamo a questa bella signora questa bella canzone di Gianni Fiorellino. Un grande sentimento.
3: Io vorrei una storia più vera e più forte che parli di noi. E vorrei
0: di noi dica le presidente, lei è la signora?
3: Mai.
0: Esattamente.
3: Io vorrei
0: altra che forza della vita, io ci metterei la forza della banana.
3: E vorrei che tu
0: chi ce la dura vince
3: lassù.
0: Radio

evidente, lei si è innamorata di questa signora che non sappiamo come si chiama, non lo so come si chiama. Innamoratissimo. Beh, la vorrei incontrare sotto un albero di piselli. Ma che dici, i piselli nascono a terra, di ciliegie e di banane. Maledetto. Un saluto a Massimo il Pinnone, Giovanna, suoceri e compagni. Stanno già raccogliendo i fioroni.

0: libero ti verrò a trovare.
1: Ha sentito, ha risposto la signora. Ho sentito, mi verrà a trovare, ma verrà a trovare lei. Ha detto che vuole fare l'amore con lei. Come? Come lo facciamo? Che ne so, a sponda di letto.

0: Le mani all'uva.
1: Buongiorno Maurizio. Nina da Bari, questo è un bel risveglio, grazie mille, buona giornata.
2: Buongiorno Maurizio, un saluto a tutti i miei amici che stanno lavorando dalla Pantera.
3: Stasera Maria servono i pompieri.
4: Radio Puglia, un saluto speciale a

0: Grande, ciao.
1: Radio Puglia.
2: Buongiorno Maurizio. Saluto Masino dicendo non far lavorare tanto gli operai che fa caldo.
1: Radio Puglia.
3: Radio Puglia.
4: Siamo sempre in diretta, salutiamo gli amici da Calabria, da Campania, della Toscania, della Lombardia, e insomma l'Italia e tutto il mondo. Speriamo che le guerre finiscano al più presto.

0: raffreddato un pochettino il sangue, presidente, a questi ormai tra poco andranno a mangiare
1: la banana.
0: No, no, il panino.
1: Pensavo alla banana.
2: Non sorridete, gli spari sopra, solo per voi.
3: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia.

0: saluto a tutti gli amici del collettivo Vaga Earth e a Walter Eiters. Un abbraccio.
1: Amore, mi raccomando, fai fare i servizi oggi, aspirapolvere, stanzetta, tutto, bene bene, mi raccomando.

stamattina il tema è: se la banana non ce l'hai, dove vai? Io ho raccolto almeno 10 caschi di banane stamattina, presidente. Erano dure, durissime, verdi ancora, acerbe, come piace a Maria di Casamassima. Auguri Maria! Radio

0: Maurizio, belle queste calzone rock and roll o il twist? Il twist o rock and roll? Come
1: Maurizio,

0: Un saluto lo mandiamo alla signora Lina, che è sempre pimpante, sempre una super bambina. Ciao Lina, buongiorno anche a te. Mannaggia la banana. Quando ce l'hai moscia, metti l'additivo. O bevi la Coca-Cola che rinfresca la gola e indossala. Non lo posso dire. Benvenuti nel mondo dei pazzi. Anche oggi viaggeremo fino alle 12.30. Una stronzata. No, no, è la verità, presidente. Mi mangio due cozze di Taranto io. Mangia, mangia. Scorza è tutta.
1: Radio Puglia. Radio Puglia.
2: Maurizio, oggi sto buttando perfino l'acqua del battesimo. Fascia cal!
3: Maurizio, stamattina me ne vado a mare.

0: ringraziare anche i nostri datori di lavoro che sono fantastici. Mandalo in onda questo messaggio.
1: Don Maurizio, Mario Pacciolo, tutto, Bobby, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi

0: Buongiorno Maurizio, chi è Mallini? Chi è? Chi è coach?
1: Hai capito Maurizio la Coca-Cola? Gnac!

0: o con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di AngelCell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social AngelCell.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 10 giugno 2026. È il 161esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei Gemelli. La chiesa ricorda Santa Diana e Santa Marcella.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Diana. Il nome ha origine latina e significa luminosa, splendente. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
3: Accadde oggi.
1: Il 10 giugno del 2003, il lancio della navicella Spirit ad opera della NASA segna l'inizio del Mars Exploration Rover, la più grande missione di esplorazione su Marte. Dei due rover gemelli, Spirit e Opportunity, quest'ultimo è rimasto in funzione fino al 2018. Il 13 febbraio 2019 la NASA, durante una diretta live streaming, ha affermato che la missione era conclusa, poiché i tentativi di mettersi in contatto con il rover si sono rilevati fallimentari dopo che dal 10 giugno 2018, a seguito di una tempesta di sabbia, Opportunity non aveva più dato segni di attività, proprio a causa della sabbia depositata sui suoi pannelli solari.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 10 giugno ricordiamo Carlo Ancelotti, Elio Fiorucci, Elizabeth Arley.
3: Le frasi del cinema.
1: La mente ha dimora in se stessa ed essa stessa può fare un paradiso dell'inferno, un inferno del paradiso. Dal film Urge.
3: Proverbio del giorno.
2: Nutri un corvo e ti caverà un occhio. Proverbio russo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 10 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Brillanti e ottimisti, saprete affrontare con il sorriso anche i piccoli imprevisti e con magnanimità perdonerete le altrui mancanze. Una piacevole sorpresa in ambito sentimentale cambierà repentinamente i programmi della giornata. Toro, buona volontà e tenacia sono gli strumenti che metterete in campo per far fronte agli impegni. Trovate anche il tempo per rilassarvi. Rispondete con risolutezza ai contrattempi senza lasciarvi scoraggiare dall'incertezza dell'esito. Gemelli, probabilmente oggi sarete obbligati a riprendere le file di un discorso che pensavate, anzi speravate, fosse definitivamente chiuso. Dopo un colloquio chiarificatore, potreste cambiare opinione e decidere di tornare sui vostri passi. Cancro, non impigritevi restando chiusi in casa. Quella che a prima vista sembrerebbe una giornata come tante, riserverà invece delle belle sorprese. Dimostratevi disponibili e ricettivi a novità e cambiamenti. Leone, un incontro casuale o una strana coincidenza potrebbe dare una svolta inattesa ai vostri progetti. Nel lavoro le ambizioni troveranno risposta nelle numerose opportunità che si presenteranno e che saprete sfruttare con prontezza ed entusiasmo. Vergine, è davvero difficile per dei tipi metodici come voi avere a che fare con queste stelle che sovvertono l'ordine e le regole e creano solo confusione. Per non perdere la calma, fate leva sulle vostre sicurezze interiori e sulla capacità di organizzazione. Bilancia, armonia ed equilibrio interiore renderanno piacevoli gli incontri e le occasioni di contatto. Organizzate una rimpatriata con i vecchi amici. Una persona saprà divertirvi e affascinare, tenendo banco con simpatia e un carisma davvero speciale. Scorpione, siete pronti a lanciarvi in un nuovo progetto di lavoro. State però attenti alle grandi idee. Vi stanchereste prima di metterle in pratica. Anche nella sfera sentimentale utilizzate la stessa strategia. Non prendete decisioni affrettate. Sagittario, in una questione privata prendetevi tempo per riflettere prima di prendere una decisione. In crescita i buoni propositi, ma oggi rischia di crescere anche il disordine. Se non mettete le cose a posto potreste non raccapezzarvi più. Capricorno, quello che finora avevate considerato solo come un hobby, pratico o teorico, potrebbe pian piano trasformarsi in una nuova opportunità di lavoro. Negli affari muovetevi con prudenza e lungimiranza. Acquario, navigando in internet potreste scovare un viaggio last minute a prezzi stracciati. Bando alle esitazioni, è un'occasione da non perdere. Se deciderete di partire, trovate in fretta contatti utili e sbrogliate le vostre incombenze con astuzia. Pesci, rimboccatevi le maniche e combattete la sfiducia che vi pervade. Dietro l'angolo vi attendono nuove opportunità che rischiate di non vedere. Non potete permettervi di discutere con chi ha più esperienza di voi. Meglio agire con diplomazia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99 euro. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49 euro. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
7: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità, scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Mauri, ma c'ha De Tezio per la birra? Chiedo per...
1: Maurizio, ecco un po' di pan di cuoco, un po' di movimento stamattina. E c'ha d'oro.
0: Sono un amico.
2: Buongiorno Maurizio, buongiorno ad Arcangelo, Scarla, e a Silvio, Silvio muoviti! You know I can be found, I sit home all alone.

0: buongiorno, sono il suo adesso. Mi sto riprendendo piano piano dal colpo che ho ricevuto questi giorni, però mi rialzerò più forte di prima. Voglio autodedicarmi Gigi D'Alessio come sole e niente, ti mando un forte bacione e saluto la mia squadra, maggiormente la mia nipona Anna. Lisa, ti mando un grossissimo bacio.
1: Buongiorno a tutti ascoltatori di Radio Puglia, un saluto, caro saluto alla mia amica Dana che sta lavorando nel Cattaro, non so se vi sta ascoltando.
2: Ciao,
1: ciao. E anche un saluto a

0: voglio dedicare alle amiche della 500 Bianca il brano di Gigi D'Alessio, Non dirgli mai.
1: Buongiorno, zio Maurizio, buona giornata.
2: Buongiorno, un saluto alla nostra Peroncina. Volevo dire le mani all'uva.
3: O qui, ce n'è andata in Arvene, ce n'è un po' tra le saprene. Buongiorno Maurizio, sono Ezio, grazie per gli auguri. Oggi tutti alla tana delle tigre vi aspetto.

0: Grazie, ce l'avamo fatta, grazie. L'ultimo fama.
1: Tandiaco!

0: di Umberto Pozzi.
1: Buongiorno Radio Puglia, Leonardo e Juan, Wavita Gnoc.
2: Grazie Maurizio, sei il migliore.
3: Buongiorno. Beh,

0: Buongiorno Maurizio, voglio fare un saluto al mio caro amico Francesco il pittore.
1: Carlo Pellegrino, visto che noi stiamo lontani, per il mio compleanno fai anticipare a Vito.
2: Buongiorno Maurizio, una cosa fresca.

sono all'ascolto di Radio Puglia. Pasquale, ti sei andato a fare la marulucata stamattina, Briaca Stornarella. Salutiamo tutti gli imbriachi che ci ascoltano da tutta l'Italia. Buongiorno.

0: pietra per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Salva Giacomo, Top Color.
1: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare Nicky Bayan che alle prese è cuzzecchione di Sencando, e un augurio anche ad Ezio.
2: Buongiorno Maurizio, Leo, hanno detto che 17 chiacchiere,
3: carico.

0: ringrazio, amici miei.
1: Pensa che il mare è solo.
2: Buongiorno, un saluto alla nostra Peroncina. Volevo dire le mani all'uva.
3: Buongiorno Maurizio. Senti, vorrei ascoltare una canzone di Venditti. Lo dico ad Angelo, Angelo, sembra un briaco.

0: Radio Puglia.
1: Buongiorno Maurizio. Senti, vorrei ascoltare una canzone di Venditti. Lo dico ad Angelo. Angelo, sembra un briaco.
0: Radio Puglia.
2: E questi sono i ricordi del cuore con il panino anche all'anduia oggi. Salutiamo Carmela da Cariati. Buongiorno Carmela, anche a te. Un saluto a Salvatore da Catania, Luigi da Caserta, Franco da Mestre in provincia di Venezia, dovrebbe essere.

Salutiamo una certa vittoria di Martina Frank che voleva fare gli auguri alla sua amica Maria. Purtroppo la Maria non è raggiungibile. Cara Vittoria, non è raggiungibile, è alla toilette adesso.

0: tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.
1: Radio Puglia.

0: po'. Maurizio, ma sempre il panino con l'anduia ti mangi? E poi non ti brucia il culetto?
1: Sì, mi escono le emorroidi, mi piacciono.
2: E senza fame, senza sete, e senza aria, senza rete.
3: Maurizio, buongiorno. Volevo salutare Domenico. Un pesce da coppa fetisce.
4: Ude, quando vede, non si apre la bocca, che se ne vanno la serretta.
5: Mori, io vuoi mi la fa una giornata al figliazzo? Maurizio, scendere l'uva, gnacht!
6: Buongiorno Maurizio, vorrei fare un saluto a Caterina la Lollina, se gli puoi dedicare la bella lavanderina.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Vivi le tue emozioni a Radio Puglia. Scoprirai un mondo di fantasie pieno di amori e passioni musicali. Radio Puglia, un viaggio infinito verso l'etere. Radio Puglia, l'avventura in prima fila. Radio Puglia, prossimamente nelle migliori autoradio.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a 2,49€. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893€. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: la fascese e dire grazie mille per la giornata che ci fa guadagnare le ciliegie. Volevo ascoltare la canzone, voglio andare a vivere in campagna, grazie.
1: Radio Puglia, salutami con scornacchia di Nicole.
2: Buongiorno Radio Puglia, un saluto ad Enzo, da zia Mariella e Carmela, e un saluto alla nostra squadra delle tigrotte.
3: Maurizio, buongiorno. Francesco, Martina Franca, mi puoi salutare il mio amico Giuseppe Sprangio?
4: Ma mi dite di stronzare, ne guardate.
5: Udete, che si bella che non zoppichino i show.
6: Maurizio, buongiorno da San Michele, Ucasel. Puoi salutarmi lo staff del magazzino Pacello? Soprattutto il capitano, grazie Maurizio, buona
7: Vittorio Ragone, gli apri occhi a Vittoria Calata, ma quanto più che ammazzato.
8: Ciao Radio Puglia.
9: Carino, mi sa sempre in chiacchiere, ad appago, complemento.
10: Buongiorno Radio Puglia, come lo devi, tavola manuale, assistenza.
11: Siamo sempre in diretta, è arrivata Arianna con il filo. Buongiorno Arianna,
12: buongiorno, come stai?
11: Come ti metti?
12: Mi sono svegliata con il piede giusto stamattina.
11: Sì, sì. Il destro o il sinistro?
12: Il destro.
11: Io invece mi sono alzato né col destro né con il sinistro, né col

0: fa tomar la testa. Ma che radio era?
1: Pedro, era Radio Puglia.

0: Arianna, tu di che sesso sei?
1: Io sono etero.
0: No,
1: sono
0: di
1: donna.
0: Che sesso sei?
1: Ah, donna, certo.
0: Femmina?
1: Femmina, donna.
0: Io sono X.

0: Cecella, salut.
1: Arianna, vai in campagna.
2: Buongiorno Maurizio, mi raccomando, la prossima volta non dimenticate le chiavi nel cofano della macchina quando vai a funghi, eh?
3: Non possiamo piacere a tutti, perché se uno le piace a tutto quando nasce il cioccolato.
4: A dire la verità, la chiave dentro il cofano non l'ho lasciata io. L'ho lasciata quello smemorato di Ugo. E glielo dissi pure, guagliolo, state attenti. Quando vai ad aprire il cofano, le chiavi, perché io lo sapevo che quello era smemorato. Poi, neanche a dire.

0: niente.
1: Non fate come un amico mio una volta in radio, ho detto fai una telefonata a caso. E cosa la telefonata a caso? Ma vatti, voglio! Juana!

0: Radio Puglia, Radio Puglia, Radio Puglia.
1: Siamo sempre in diretta, benvenuti nel mondo dei pazzi. Buongiorno da Maurizio Di Bari, il presidente. È una stronzata, non ci credete?
0: Radio Puglia.

0: Pronto?
1: Enzo, a pagata beva chi? Enzo,
0: ma chi è che devo pagare?
1: Maurizio, sono da Radio Puglia, sei Enzo?
0: Ah, ciao Maurizio da Radio Puglia. Cioè, quando finisce?
1: Ma già ti hanno fatto imbriaco prima di te.
0: Ma non ti ho fatto imbriaco già mati.
1: Ah, vedi, questi timonelli che vogliono essere pagate la birra, gliel'hai portata?
0: Questi timonelli, sì.
1: Gliel'hai portata la cassa?
0: Quando finiamo, birra per tutti, Maurizio.
1: Va bene, auguri Enzo, buona giornata.
0: Grazie mille, un bacione, Maurizio.

0: Pronto?
1: Maria?
0: Sì?
1: Don Maurizio, sono. Ti ho chiamato per farti gli auguri di buon compleanno, Maria.
0: Grazie.
1: 55?
0: Grazie.
1: 55?
0: Sì. 55.
1: Ah, ma sei una signorina, ti sento bella, pimpante, bellissima.
0: Grazie.
1: Ma tu sei bruna?
0: Sì, io sono bruna.
1: Ah, vedi come lo so io. E sei bella pure.
0: Sì. Sono bella.
1: Bella, beh, si
0: e
1: sente.
0: Ci vogliono gli occhiali. Sì.
1: Non è vero, io non affitto bene. E quindi ciò che è importante è che sei bella dentro anche. Maria, dai.
2: Maurizio, sono il nipote di Maria. Maurizio.
1: Sì.
2: Stasera con zio Saverio lei farà poche fiamme.
1: Ah, vedi, lo vedi, ho ragione.
2: Sì, perché sono la bellezza di 10 anni che loro non hanno, diciamo, come
1: più
2: dire.
1: Sì.
2: E oggi zio Saverio farà una grande festa. Lei l'ha promesso, l'ha giurato.
1: Va bene, posso dire
2: che per 10 anni non fa niente.
1: Vabbè,
2: e oggi è arrivato,
1: senti,
2: il momento.
1: Di a Maria, posso dire, se mi permettete, siamo in fascia protetta. Però io ho sbagliato mestiere, dovevo fare il macco. Posso dire una cosa a favore di questa tua zia?
0: Sì.
1: Maria è ancora scopabile.
0: È ancora scopabile. Scopabile.
1: Nel senso che
3: venire,
1: è una bella donna che ha tanta
2: signor
1: forza.
2: Signor Maurizio, lo sai come si vuol dire?
1: Sì.
2: Maria, una botta
1: e via. Va bene, Maria. Mi raccomando, stasera cavalca.
0: Ma poi che tu, va bene.
1: Ciao Maria. Like.

0: c'è un chilometro di pubblicità tra poco. Noi adesso andiamo a colazionare. Arianna si farà un caffè macchiato, però poi andrà alla lavanderia. È aperta oggi la lavanderia?
1: È aperta, perfetto, posso andare.
0: Mamma, dove sei? È andata in un bikini, si è ficcata.
1: Sicuro, in un intero.
0: Che stai facendo? Basta! A me sembra mettere mano nei costumi.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, con posa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
13: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Almanacco del giorno. Mercoledì 10 giugno 2026. È il 161esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Diana e Santa Marcella.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Diana. Il nome ha origine latina e significa luminosa, splendente. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 10 giugno del 2003, il lancio della navicella Spirit ad opera della NASA segna l'inizio del Mars Exploration Rover, la più grande missione di esplorazione su Marte. Dei due rover gemelli, Spirit e Opportunity, quest'ultimo è rimasto in funzione fino al 2018. Il 13 febbraio 2019, la NASA, durante una diretta live streaming, ha affermato che la missione era conclusa, poiché i tentativi di mettersi in contatto con il rover si sono rilevati fallimentari dopo che dal 10 giugno 2018

0: film Urge, proverbio del giorno.
1: Nutri un corvo e ti caverà un occhio. Proverbio russo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 10 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Brillanti e ottimisti, saprete affrontare con il sorriso anche i piccoli imprevisti e con magnanimità perdonerete le altrui mancanze. Una piacevole sorpresa in ambito sentimentale cambierà repentinamente i programmi della giornata. Toro, buona volontà e tenacia sono gli strumenti che metterete in campo per far fronte agli impegni. Trovate anche il tempo per rilassarvi. Rispondete con risolutezza ai contrattempi senza lasciarvi scoraggiare dall'incertezza dell'esito. Gemelli, probabilmente oggi sarete obbligati a riprendere le file di un discorso che pensavate, anzi speravate, fosse definitivamente chiuso. Dopo un colloquio chiarificatore potreste cambiare opinione e decidere di tornare sui vostri passi. Cancro, non impigritevi restando chiusi in casa. Quella che a prima vista sembrerebbe una giornata come tante riserverà invece delle belle sorprese. Dimostratevi disponibili e ricettivi a novità e cambiamenti. Leone, un incontro casuale o una strana coincidenza potrebbe dare una svolta inattesa ai vostri progetti. Nel lavoro le ambizioni troveranno risposta nelle numerose opportunità che si presenteranno e che saprete sfruttare con prontezza ed entusiasmo. Vergine, è davvero difficile per dei tipi metodici come voi avere a che fare con queste stelle che sovvertono l'ordine e le regole e creano solo confusione. Per non perdere la calma, fate leva sulle vostre sicurezze interiori e sulla capacità di organizzazione. Bilancia, armonia ed equilibrio interiore renderanno piacevoli gli incontri e le occasioni di contatto. Organizzate una rimpatriata con i vecchi amici. Una persona saprà divertirvi e affascinare, tenendo banco con simpatia e un carisma davvero speciale. Scorpione, siete pronti a lanciarvi in un nuovo progetto di lavoro. State però attenti alle grandi idee. Vi stanchereste prima di metterle in pratica. Anche nella sfera sentimentale utilizzate la stessa strategia. Non prendete decisioni affrettate. Sagittario, in una questione privata prendetevi tempo per riflettere prima di prendere una decisione. In crescita i buoni propositi, ma oggi rischia di crescere anche il disordine. Se non mettete le cose a posto potreste non raccapezzarvi più. Capricorno, quello che finora avevate considerato solo come un hobby, pratico o teorico, potrebbe pian piano trasformarsi in una nuova opportunità di lavoro. Negli affari muovetevi con prudenza e lungimiranza. Acquario, navigando in internet potreste scovare un viaggio last minute a prezzi stracciati. Bando alle esitazioni, è un'occasione da non perdere. Se deciderete di partire, trovate in fretta contatti utili e sbrogliate le vostre incombenze con astuzia. Pesci, rimboccatevi le maniche e combattete la sfiducia che vi pervade. Dietro l'angolo vi attendono nuove opportunità che rischiate di non vedere. Non potete permettervi di discutere con chi ha più esperienza di voi. Meglio agire con diplomazia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.

0: pietra per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia, firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta

0: Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: La Radio Puglia Production presenta Spazio Mattina. E stamattina è stamattina. Ma
1: Radio Puglia.
2: Ma buongiorno Radio Puglia, Lorenzo D'Artigliano. Potresti riprodurre la canzone di Leone di Lernia? Per piacere, se si mangia.
3: Mauri, ma volevo dire a Francesca che mi doveva portare la birra. Ma dove sta la birra? Da dove?
4: Maurizio, digli a Ezio, ha detto Vito il Dente. Dopo la birra sta un pig.
5: Mauri, è più bello la scena che non vi tu di.
6: Ezio!
7: Salute!
6: Ace bev! Ezio!
7: Salute!
6: Ace bev! Ezio!
7: Salute!
6: Ezio!
7: Salute!
6: Ace bev!
8: Buongiorno Radio Puglia, saluto le mie amiche che lavorano a Pellegrino,

Un felice compleanno a Carmen e a Marilena. E poi arrivano dei saluti per noi di Radio Puglia, che chiaramente ricambiamo, dalla ditta Campobasso di Trigiano e da tutta la squadra di Netti Luca. E poi ancora Rosa saluta il marito Lino e le sue bambine Terry e Stefania.

0: Maurizio, a me mi piace il blues, Maurizio, hai capito?
1: Giacomo, ti consiglio di non guardarlo negli occhi, capito? Ancora ti viene il vomito.
2: Facciamo un breve saluto, I love you.

0: A me benissimo.
1: Sì,
0: sì, sono qui tranquilla, si allora, sta freschissimi qui.
1: Qual è il costume da bagno, il colore preferito, cioè, di quest'anno? Qual è?
0: Ah, il colore di moda quest'anno è il marrone.
1: Ah, certo. Il colore di cacca proprio.
0: Esatto.
1: Che è un altro colore, non potevi trovare.
0: No.

Radio Cuña. Cuña.

0: Come stai oggi? Stai lavorando? Sono Maurizio da Radio Puglia, ti ho chiamato per farti gli auguri di buon compleanno. Vittorio,
1: sì,
0: mi senti Vittorio? Indovina chi ti fa gli auguri, indovina. Quello che non vuol pagare male a vetrina, indovina chi è? Oh, Vittorio, mi senti?
1: Sì, ti sento, dimmi, chi sei tu? Chi
0: Maurizio.
1: Sei tu? Fammi capire, qua c'è...
0: Maurizio da Radio Puglia ti ho chiamato per farti gli auguri, Vittorio.
1: Indovina
0: chi ti fa gli auguri, quello che non vuol pagare mai la vetrina, è un quiz, chi è?
1: Mio fratello, quello. Quello è quello che non paga mai.
0: Basta, stendiamo un velo pietoso, per favore, non esageriamo, perché questa è una telefonata seria, ci stanno ascoltando tutti quanti. Allora, ha detto che puoi andare a tagliare i capelli è gratis.
1: Sì, sì, no, quello è vero, su quello sono contento.
0: Però
1: se fai il bravo oggi devo fare anche un regalo.
0: Va
1: devo
0: bene.
1: Prendere una bella bicchiera buona, quella buona che vuole lui.
0: Sì.
1: Che gli piace.
0: Hai capito? Allora Vittorio, tanti auguri anche da tua sorella.
1: Ok.
0: Da
1: grazie.
0: Tutti i nipoti.
1: Esatto.
0: E da noi di Radio Puglia, Vittorio.
1: Ti ringrazio, figurati.
0: Ciao, buon lavoro Vittorio.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao. Ciao.

0: Hot per lei, hot per lei. Gente per lei alle microfone.
1: Ci dicono dalla, sì, dalla Kuwait di Castellana che fa caldissimo anche lì e dove? Quindi li salutiamo.
0: Dove?
1: La Kuwait, quella di Castellana Grotte.

0: Questa è la storia dello smash. Una domanda attraversa l'universo ed un'altra la segue.
1: Radio Puglia.
0: Com'è lo smash?

0: altre due ore insieme per questo Spazio Mattina, il vostro spazio da protagonisti. Al 333-166-5757 potete fare una dedica speciale a qualcuno.
1: Attenzione, è vietato ascoltare la radio nel bagno, se no poi qualcuno dice che è radio del cacca.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
11: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
10: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
11: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
10: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
12: Attenzione!
13: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
12: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
13: E per il trasporto?
12: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
13: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
12: Un mondo avanti.

0: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Sabato 13 giugno, ore 19, Concita De Gregorio e Melania Petriello. Ore 21, Marcello Veneziani.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica, dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Hood, locked in.

0: Ma non è che non potevo stare su Tavac tre ore. Bastia.
1: Niente, è impegnato, impegnato.
2: Risponde la segreteria telefonica di 3 3 3 4
1: Let's go.

0: serata, c'è chi al mare, c'è chi sta facendo i fatti suoi. Adesso stiamo cercando di chiamare un'altra persona, ma è irraggiungibile anche questa. Si chiama
1: Simona.
0: Simo!

0: Buongiorno Maurizio, io sono Costantino.
1: E io sono Melania.
0: Puoi mettere ossessione per piacere? Un bacio.
2: Puoi mettere, ha detto?
3: Ossessione.
2: Ah.
0: Buongiorno Maurizio, io sono Costantino.
1: E io sono Melania.
0: Puoi mettere ossessione per piacere?
4: Maurizio, buongiorno. Baciate, ne abbiamo?

0: cammino e parlo.
1: Maurizio, ma per caso puoi mettere forse sì, forse no di Cupo? Per
2: Buongiorno Maurizio, io sono la regina Elisabetta e allora ti volevo mandare un messaggio e se puoi chiamare per caso puoi più tardi.
3: Bastiano? Non risponde.
2: Così lo troviamo.
3: Ma sta sotto la macca.
2: E niente, gli dice che deve andare a prendere il latte, 15 litri di latte per fare il cacio-cotto o le mozzarelle, vediamo.
3: Sì, sta sotto la macca adesso, Lina.
2: Ok, Maurizio.
3: Va bene, ma
2: ti saluto. Va ciao bene. Maurizio, sono la regina.
3: Ciao, oh, regina
2: che bella regina.

Buongiorno Maurizio, saluto tutto Radio Puglia e tutto lo staff. Sono Angelo, chiamo da Bari. Voglio fare tantissimi auguri per mia sorella che oggi fa 85 anni. Grazie di vero cuore, Maurizio.

0: rispondo al telefono. Simona!
1: Pronto?
0: Buongiorno, oggi è il tuo compleanno. Simona, è la 5 volte che ti chiamiamo. Sei in diretta su Radio Puglia, Simona!
1: Grazie!
2: Simona,
0: la ragazza grazie più buona della mattinata. Come stai?
1: Tutto bene.
0: Ah, pensavo a gambe a cavalcioni.
2: Che fai oggi?
1: Mia madre mi ha mandato a fare i servizi.
0: Pensavo ti avessi mandato a fanculo.
2: Ma sai perché, Simona? Perché mamma ha detto che tu sei la sua forza e quindi giustamente ti manda a fare i servizi.
0: Hai capito? Oggi sei con la Folletto Dance o Scopa Dance, scegli tu.
2: Come lo festeggi questo 20° compleanno?
1: Con gli amici.
2: Brava, quindi stasera si festeggia con gli amici, giustamente. Con gli amici, che c'è Maurizio?
0: Che tristezza.
2: Perché?
0: E non con il tuo ragazzo?
1: Anche.
2: Ecco, fidanzato, amici, tutti insieme.
0: Come si chiama questo bel ragazzo? Fortunato.
1: Donato.
0: Donato. È un bel ragazzo, lo sai? Di che segno è Donato?
1: Acquario.
0: E tu?
1: Gemelli.
2: Aspetta che Maurizio ti
0: vergine?
2: Dice gemelli, no. Maurizio
0: aspetta,
2: ti gemelli? Dice se potete funzionare.
0: Beh, insomma, andate Acquario d'accordo moltissimo, specialmente a letto.
2: Maurizio,
0: siete veramente una coppia splendida, fate scintille insieme.
2: È vero Simona, fate scintille in generale, eh?
1: Sì,
2: non vogliamo
1: sì
2: sapere i tuoi fatti privati, non ti preoccupare. Beh, siamo allora contenti allora.
0: Simona, noi ti facciamo tanti auguri di buon compleanno da parte di
2: Arianna, mamma, Maurizio e tutti noi di Radio Puglia.
1: Grazie mille.
0: Mi raccomando, fai tanti figli.
1: Ciao Simona.
0: Questi fanno veramente scintille. Beh, insomma, potremmo fare anche le carte per radio, però non lo voglio dire perché altrimenti qua siamo inondati di telefonate. Le posso fare a te, Arianna, le carte?
2: Se vuoi, sì.
0: Dammi
2: così capisco
0: un
2: che
0: mazzo
2: cosa
0: di carte di scopa, di Ramino. Basta che mi dai le carte.
2: Te le procuro.
0: Se non mi dai le carte, non posso leggerle.
2: Va bene, te le vado
0: devo
2: a prendere.
0: Devo leggere le carte!
3: Radio Puglia.
0: Siamo entrati nel cuore di tutti e non da qualche altra parte come potete pensare a male. Quella ve la vedete voi.
3: Radio Puglia.
4: Radio Puglia.
5: Tutti hanno la frisola, ovvero la padella, tranne mio marito. Ah no, non mio marito. Il marito della ragazza, cioè la signora, quella che

0: saluto tutta Radio Puglia. Arianna, siccome diciamo il caldo è acceso, no? Vorremmo ascoltare la canzone. Boh, e ci è l'estate. Grazie Arianna.
1: Ciao ragazzi, buon lavoro a voi.
2: Sì, Maurizio,
3: tutti hanno il tarallo. Che nel periodo
4: buongiorno,
3: di Pasqua
4: buongiorno Arianna, sono Ezio, sei stata l'unica oggi a non farmi gli auguri. Grazie.
1: Io? No, li ho fatti, Ezio, non è vero, non l'hai sentito, non l'hai sentito, ma te li ho fatti.
3: Giù la pema tutte. Giù la pema, perché quella è lo
5: Mariella.
3: La classe.
5: Mariella.
6: Amore. Amore.
7: Radio Puglia.

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Ti svegli col mal di schiena e se fa...

0: Bastiano, buongiorno. Buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia. Dove stavi, sotto la mucca?
1: Sì, ho finito molto.
0: Hai finito, noi lo sapevamo. Ecco perché abbiamo aspettato la mucca.
1: Del lavoro.
0: La mucca ci ha chiamato, ha detto adesso lo puoi chiamare.
1: Adesso sì.
2: Ciao Sebastiano, buon compleanno.
1: Grazie.
2: Auguri da tutti noi
1: anche
2: di Radio
1: Puglia.
2: Ieri. Ah, ieri! E allora
1: è passato già un altro giorno.
2: E tua suocera ci ha informato male.
0: Tua suocera si è dimenticata del tuo compleanno.
1: No, a me ripete ieri.
0: E ci vuole anche io smuovo le facciamo. Già noi le chiamate sono assai. Tu stai sotto la mucca pure. Ti dà fastidio, quelli ti danno fastidio a te, Sebastiano.
2: Sebastiano, ma io voglio capire, no, perché lei ci ha detto che gli auguri arrivano da tua moglie Angela, dai tuoi figli, ma soprattutto dall'estetista delle vacche Pinuccio. Ma che vuol dire estetista? Cioè, che fa il baffetto e le sopracciglia?
0: Pinuccio, gli auguri si fanno il giorno del compleanno, il giorno dopo. Pinuccio, si era dimenticato forse Pinuccio?
1: Forse di sfuggito,
0: va bene Sebastiano, lo perdoniamo, dai.
2: Ma in tutto questo le mozzarelle sono pronte?
1: Le faremo un giorno.
2: Perfetto, va bene.
0: Buona giornata, Bastiano.
2: Ciao.
0: Grazie. Quello già stava dormendo. Non stava ubriaco di latte, ma stava dormendo.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: E Luca, t'ha deciso?
10: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
11: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
9: stai senza pensiero.
12: Una sola azienda, tante soluzioni.
13: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
14: Chicchirichì! La festa è qui!
15: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
16: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
15: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
17: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
5: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Dovevamo chiamare un certo Pietro, ma Pietro ha messo occupation nel telefono. Non
1: niente.
0: Lo possiamo raggiungere. Caro Pietro, tanti auguri. Lui è a Turi. Chi gli fa gli auguri a Pietro?
1: Il suo amico che si chiama Renzo.
0: Ah, vedi Pietro come ti pensa Renzo, eh?
1: Renzo, brava ragazza. Penso.
0: Dobbiamo salutare qualche altro ancora stamattina, eh?
1: No? Salutiamo la squadra Cavallo. Da parte di Rosa, in particolar modo Rosa, da parte di Donato e Gabriel. E poi salutiamo, anzi mi chiedevo Maurizio, ma quelli che portano gli scuolabus, ora che è finita la scuola, che fanno? Io li saluto perché so che tanti ci ascoltano e volevo sapere da loro, ma adesso che cosa si fa quando finisce la scuola? Sono curiosa.
0: Ferie, vanno al mare.
1: Giusto, come i professori, anche se in realtà i professori non vanno al mare adesso.
0: Accompagnano
1: però
0: i professori quando fanno le riparazioni.
1: Giusto.
0: Vabbè, adesso parliamo con Pietro. Pietro, rispondo al telefono, Pietro.
1: Niente, chiuso, Pietro, però non ne vuol sapere.
0: Allora, tanti auguri a Pietro di Turi e ancora musica su Radio Puglia con
1: Maurizio e Arianna.
0: Con Giovanotti e Alfa D.
1: Buon vento.

0: Buongiorno Arianna. Maurizio, perché non fai di nuovo quel bel programma che facevi Mago Divago, gli amici di Stimo e i nemici di Gago?
1: Vito, mi fa male il dente stamattina.

0: Papà, domani mi vieni a prendere all'asilo.
1: Mi ha colpito dentro al petto quella frase così leggera.

0: di tutto per esserci.
1: Radio Puglia.

0: Alice, buongiorno. Mi potresti dire il titolo di questa canzone? Grazie. Un saluto a tutto lo staff di Radio Puglia. Ciao.
1: Sceglie, buona giornata.

0: giornale.
1: C'era una signora che voleva sapere il titolo della canzone che abbiamo mandato prima, non so, quello di prima era di Bel Groz, mio figlio, e questa è Vivere la vita di Mannarino. Questa, quello di prima era

0: Sorridi anche se sei arrabbiato.
1: Sempre.
0: Fai vedere la senagliera a tutti.
2: Radio Puglia.

0: facciamo, l'accendiamo.
1: Bella grande, Vasco.
0: Vado.
2: Vivere.
0: Due cappelletti col brodo
2: è
0: oggi.
2: È passato tanto.
1: No, no, no, poi vado
2: tempo
1: a pisciare.
2: Vivere.
0: Allora facciamo una bella matriciana.
1: No, no, no, con quelli divento un figlio di puttana.
2: Vivere.
0: E allora dai, che facciamo?
1: Accendi un po' di erba, di quella buona.
0: Quella del vicino?
1: E quella è più buona sempre.
2: E sorridere. E guai.

0: Radio Puglia.
1: Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spesso.
0: Radio Puglia.
2: Se siete in auto non chiudete gli occhi, apriteli. Se siete a casa potete accomodarvi sul salotto

0: Radio Puglia parla al cuore. Radio Puglia parla al cuore.
1: Radio Puglia. C'è sempre musica nell'aria.

0: Radio Puglia.
1: Se tu sei triste, un po' deluso, se tu non hai nessuno che ti ama, c'è sempre.
2: Alcune volte una canzone può cambiare la giornata, non dico la vita, ma ti fa cambiare. È vero,
3: la musica è potentissima.
2: Sì. Anche a me, io quando sto male basta che ascolto un po' di canzoni, mi riprendo,
3: cambia l'umore,
2: mi alzo ed esco dalla cassa.
0: Radio Puglia.

Io quando ascolto queste cose mi intruzzuesce. Capisco più niente. Ma specialmente quando faccio l'amore la sera.

0: stesa al sole come una lucertola. Salutami la moglie di Garibaldi Anita e la mandinga Angelica che aspetta a casa. Chissà che ci sia un secondo round oggi.
1: Radio Puglia.

0: Vabbè, ragazzi, come la va? Mandateci il vostro vocale se vi siete ripresi. Aprite gli occhi. Ricordiamo il nostro numero
1: 333-166-5757.
2: Radio Puglia.

0: oggi e tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Mercoledì 17 giugno, ore 20:30, concerto Armonie d'Estate a cura dell'associazione Banda Vito Semeraro di Castellana Grotte.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Hai ancora l'amore, Maurizio, alla tua età? Non si fa cari.
8: Beh, ma guarda un po'.
9: Portami tua sorella.

0: gnocchi.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90 €. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90 €. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. E coupon

0: sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparchignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
1: Quello che ha messaggiato prima forse potrebbe essere mio figlio, non lo so, questo certo che lui scherzava, ci mancherebbe altro, come anche io ho scherzato, non te la prendere a male, a me di quello che dicono gli altri non me ne frega niente, o scherzo, non parlo seriamente, non me ne frega niente. A dire la verità, io vengo alla radio proprio per divertirmi. Caro, non so come si chiama questa persona, comunque lo saluto con amore e con piacere. Io vorrei che tu facessi tutto quello che ho fatto io nella mia vita e saresti forse l'uomo più felice del mondo. Io spero tanto che tu lo faccia. Che dire, comunque. Niente, voleva sapere, ce la fai ancora, così ha detto?
2: Ce la fai,
1: no,
2: ce la fai.
1: Metto l'operaio. No, quando non ce la faccio io a casa, chiamo l'operaio. Se hai bisogno pure tu, conosco degli operai buoni.
2: Ah proprio. Sì?
1: La sai, quella, la sai di quella che lui doveva fare l'amore con la moglie e allora quando doveva fare l'amore ha bisogno che qualcuno... un operaio, ecco, un signore, stesse lì in camera da letto e ti ricordi quei cose che si tirava il vento all'antica Roma, sai?
2: Sì, sì.
1: Le piume?
2: Sì.
1: Allora dici, senti, io mentre faccio l'amore, tu tira il vento, mi raccomando, eh? Allora, mentre stava facendo l'amore, questo doveva tirare il vento, ad un certo punto, oh! E tira meglio il vento! Dopo un po' lo riprendi, oh, butra buono vento! Ma va, senti. Ascolta, mo ti faccio vedere io come si fa. Vai nel letto con mia moglie e io ti tiro il vento. Hai visto come

0: amico mio che aveva il maggiordomo. Allora che faceva? Prima di arrivare alla casa mandava il maggiordomo a fare sesso con la moglie, una volta, due volte, poi arrivava lui, una botta
1: e via,
0: campione. Ormai

0: Radio Puglia.
1: Continuate a mandare i vostri vocali
2: 333-166-5757.
0: Radio Puglia,

0: Un bacio, buon par... Maurizio, per favore, puoi mettere tu mi piaci tanto. Un bacio, buon pranzo.
1: Oh, Lino, lascialo stare Maurizio, che Maurizio scopa ancora come un toro. Lino, lascialo stare, Maurizio, non dare adenzia.
2: No, ci mancherebbe. Ma che adesso? Ce me ne frega mai.

0: invece mi ha chiesto: ma come mai quando sto a letto c'ho l'alzabandiera a un certo punto? Come metti i piedi per terra? Oh, tutto giù la bandiera. E per forza io ne vasto in via. Oh, tu vuoi?
1: Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.
2: Maurizio, mi penso te la testa gira.
1: Che si ride e che si fa l'amore.
3: Si scherza, Maurizio, si scherza, se no la giornata non passa mai, capito?
4: Amando non mio, so, tranquillo.
1: Tante cose, tante mode, non le seguo.
5: Buongiorno, non aver paura dalle curve.
1: Avrei voluto darti meno cuore, amore.
4: Io devo aver paura. Mia moglie.
1: Corri contro il tempo che il denaro non ti aspetta.
4: Ragazzi, mi fa piacere quando scherzate così. Animate la giornata. Solo Arianna è un po' triste per il fatto che ha detto non mi voglio sposare.
6: Talenta. Io no, allora.
4: Ti vuoi sposare?
6: Io mi voglio sposare.
4: Sì.
6: Sì, è un
4: cazzo.
6: Desiderio che ho.
4: Mo devo mettere da parte pure i soldi.
6: Bravo.
4: Ma io faccio solo bonifici.

0: paura dalle curve.
1: Si scherza, Maurizio, si scherza, se no la giornata non passa mai. Maurizio, ma sempre il panino con l'anduia ti mangi e poi non ti brucia il culetto.
2: Buongiorno Radio Puglia.
3: Juan, ve attaghi la mortate, Juan, ve attaghi la mortate.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
11: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
12: Pomeriggio on Air, il programma pomeridiano di Radio Puglia in diretta. Juke Theme, curiosità, quiz e novità musicali. Pomeriggio on Air, la tua distrazione creativa. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
13: Inizio conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
17: Chicchirichì!
16: La festa è qui!
18: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
16: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
18: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
19: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
20: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
21: Ti svegli col mal di schiena?

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Arianna, lo sai che adesso quando si va a fare la tessera d'identità,
1: sì,
0: che è elettronica, ti fanno delle domande. Te la ricordi la domanda che ti hanno fatto?
1: No, perché io ho fatto direttamente al rinnovo la tessera elettronica.
0: Elettronica. Ma, ti fanno sempre la domanda.
1: Un po' di anni fa, non me lo ricordo.
0: Vuoi donare gli organi?
1: Ah, giusto, è vero, è vero, è vero, è vero.
0: Cara impiegata comunale, a me non funziona niente. L'unica cosa organo che funziona lo vuole mia moglie. Mi dispiace. No comment. Tendiamo un velo più

Se c'è una cameratta privata te la faccio vedere. Segni particolari. Una volta sono stato ai carabinieri anni fa e mi hanno fatto l'interrogatorio. E allora a un certo punto ha detto: sappiamo tutto di te. Che cosa? Ma lei, che cosa sapete?

0: Radio Puglia. Qui ci salutiamo, vi auguriamo un buon appetito dopo 5 ore e mezza insieme a voi.
1: Maurizio ha fatto proprio
0: adesso
1: il tour de force.
0: Vado al centro spa alle 14:30 e poi riprendo stasera.
1: Perfetto.
0: Ciao.
1: Ciao, buon pranzo a tutti.
2: Tanto non puoi parcheggiare. Abbracciami contro me.
3: Da Maurizio, la testa gira.
4: Maurizio, poi dici che sono io, babbo, da. Comunque, Maurizio, voglio sapere perché ti chiedono se vuoi donare gli organi.
0: Tu lo fanno a tutti adesso, lo chiedono, perché se muori di schianto, ti schiantano. Stamattina alle 5 in campagna, mentre vagava nel terreno per controllare, sono usciti due carabinieri da sotto la terra. Vedi che cazzo fate qua? Stavamo inseguendo un ladro e ci hanno seminati.
2: Stare con te.
0: Poi sono andato a quello vicino, in campagna. Stava scritto sul cancello un cartello grande: attenti al cane. Oh, è di Teppi. Ma se mai non un cane?

0: due sordomuti, faccio i segni perché loro non sentono per radio, adesso riusciamo a trasmettere anche con i sordomuti. Gli ho detto buon appetito con le mani, loro tramite la radio possono capire, non fate come gli amici miei che sono non vedenti, quando vanno a mangiare al ristorante dicono sempre al cameriere:
1: mi raccomando cameriere.

0: mangio e con l'altra mano mi mantengo l'attaccapanni. Poi quando mi portano la frittura mi bendo e mangio la frittura. Poi se devo prendere il caffè gli chiedo qual è il bar più lontano dal ristorante. E quella mi ha chiesto, ma perché quando mangiavi mettevi una cioè la mano con la forchetta mangiavi e con l'altra ti mantenevi l'attaccapanni? Perché ha detto il dottore, a mangiare la pasta devi mantenere. Ah vabbè, alla frittura perché ti sei bendata? Ha detto la frittura non la vedere proprio. E il caffè? Più lontano possibile dai pasti. Buon appetito a tutti!
1: Ciao!
0: Anche oggi abbiamo trasmesso qualche ora di intrattenimento. Si è esaurito tutto. Potete andare al supermercato, è ancora aperto, e compratevi altre 3 ore di intrattieni. E vedete, ce ne rompete più di scatole. A che serve? Come si mangia? Traduzione: a quest'ora noi andiamo a mangiare.
2: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno. Yeah!

0: Maurizio. Buon appetito, Maurizio.
1: Adio, Puglia.
0: Buon appetito, Maurizio.
1: Why don't we go back to seven?
0: Buon appetito, Maurizio.
2: Mixing time. Mixing time. Mixing time con Roberto Castaldi.

0: Leo, si nu carga chiacchiere.
1: Le tue parole.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di mercoledì su Puglia Basilicata con l'alta pressione, tempo stabile e assolato ovunque senza grosse novità, se non giovedì avremo locale instabilità, questa perturbazione, o meglio questa coda di una perturbazione che porterà un po' di instabilità, qualche fenomeno, un rinforzo dei venti e un leggero, modesto calo termico. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Sabato 13 giugno ore 19 Concita De Gregorio e Melania Petriello. Ore 21 Marcello Veneziani.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Com'è che mi dicevi?

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

0: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Domenica 14 giugno, ore 19, Chiara Valerio. Ore 21, Giordano Bruno Guerri.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
11: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019 o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Radio Puglia News.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Indipendenti, amanti della vita sociale, legati agli amici e inseparabili dallo smartphone. È il ritratto degli over 55 che emerge da una ricerca condotta da Ipsos in Italia, Australia, Francia, Germania e USA. L'avanzare dell'età non scalfisce l'autonomia degli anziani. Quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente. Oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei propri nipoti e il lavoro di nonno è al tempo pieno per il 57%. Rispetto agli over 55 degli altri paesi, gli italiani dedicano più tempo ai rapporti familiari e sociali e sono un pilastro della società. Anche la salute sembra essere complessivamente positiva. Oltre 9 su 10 affermano di essere in condizioni buone o soddisfacenti, mentre un terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra. Si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. È quanto emerge dallo studio dell'Università Americana del Texas di Austin. Gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio Puglia Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
12: Giornata di mercoledì su Puglia Basilicata con l'alta pressione, tempo stabile e assolato ovunque senza grosse novità, se non giovedì avremo locale instabilità, questa perturbazione, o meglio questa coda di una perturbazione che porterà un po' di instabilità, qualche fenomeno, un rinforzo dei venti e un leggero, modesto calo termico. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso?

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Radio Puglia.
6: Radio Puglia.
5: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Mercoledì 10 giugno, ore 18:30, Roberto Saviano. Ore 20:30, Francesca Fagnani.
5: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
8: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Ci vedo.
1: L'almanacco del giorno. Mercoledì 10 giugno 2026. È il 161esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Diana e Santa Marcella.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Diana. Il nome ha origine latina e significa luminosa, splendente. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi, il 10 giugno del 2003, il lancio della La Spirit ad opera della NASA segna l'inizio del Mars Exploration Rover, la più grande missione di esplorazione su Marte. Dei due rover gemelli, Spirit e Opportunity, quest'ultimo è rimasto in funzione fino al 2018. Il 13 febbraio 2019 la NASA, durante una diretta live streaming, ha affermato che la missione era conclusa, poiché i tentativi di mettersi in contatto con il rover si sono rilevati fallimentari dopo che dal 10 giugno 2018, a seguito di una tempesta di sabbia, Opportunity non aveva più dato segni di attività. Proprio a causa della sabbia depositata sui suoi pannelli solari.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 10 giugno ricordiamo Carlo Ancelotti, Elio Fiorucci, Elizabeth Harley.
3: Le frasi del cinema.
1: La mente ha dimora in se stessa ed essa stessa può fare un paradiso dell'inferno, un inferno del paradiso. Dal film Urge.
3: Proverbio del giorno.
2: Nutri un corvo e ti caverà un occhio. Proverbio russo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
1: Radio Puglia.
4: Radio Puglia.
1: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

0: 15, sono le 15, qui a Radio Puglia sono le 15, mi dicono di dire che sono le 15 e quando qui a Radio Puglia arrivano le 15 parte un programma.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
7: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
0: Ragazzi, oggi assecondatemi, insomma cercate di tenermi in buona considerazione. Questa mattina un caffè a pranzo, che ve lo dico a fare, uno yogurt senza zuccheri poi tra l'altro. Vabbè dai, ma sto programma come si chiama?
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: lo vedete il cartello? C'è, anche se voi non potete vederlo perché dalla radio, insomma, potete solamente ascoltare, però il cartello c'è, mi vendo. Adesso qualcuno potrebbe anche chiedersi, vabbè, ma in che senso? Cioè, vabbè, come mai ti vendi? Mi vendo al miglior offerente! Cioè, può anche darsi che uno decida di vendersi. Beh, c'è chi si vende anche l'anima. Renato Zero 1979, questo è Pomeriggio Nero, ben arrivati. Il Pomeriggio Nero che vi offre Radio Puglia tutti i pomeriggi con conduzioni alternate, a volte ci sono io, Ronzo Giglio, e a volte c'è Arianna. Quindi ragazzi, rimaniamo insieme fino alle 18, facciamoci compagnia, tanta bella musica. È l'unico di quei programmi veramente con quattro dischi, un po' di risate, un po' di messaggi, come MacGyver costruiamo un programmone. Allora, abbiamo fatto la prova microfono, sa, va bene? Tutto si sente, ragazzi? Il microfono va bene?
1: Si sente in fondo?
0: Si sente?
1: Ammamato.
0: A posto.

0: È vero che rimanete con me, dopo la pubblicità torno, ce l'ho già sotto braccio, un bel disco, arrivo con i Negramaro, eh. Nel frattempo abbiamo ascoltato Sono un grande di Tiziano Ferro.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
4: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno alle 17 e alle 18 visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia per rivivere 100 anni di storia della radio.
5: Cuore fresche, crocchette, Cennamo,
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
10: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: Negramaro con Contatto. Allora, la domanda che volevo farvi è che sono convinto che molti di voi abbiano già assaggiato il primo bagno al mare, le spiagge, la Puglia, anche la Basilicata con le sue coste fantastiche. Come è andata? Come sono andati i primi giorni al mare? È una domanda che vi faccio perché chiaramente, insomma, i primi giorni in cui ci si avvicina alle spiagge per la prima volta, c'è sempre un rimasuglio di ricordi legati proprio a quel posto, no? Che si è frequentato magari l'anno prima, l'anno precedente, quindi che ne so, il fatto di non trovare mai parcheggio o il fatto di rientrare in macchina con una macchina con una temperatura all'interno della stessa che supera abbondantemente gli 80 gradi, beh, oppure che ne so, non riuscire a trovare spazio sulla spiaggia. Sono quei sentimenti che ci accomunano un po' tutti, e poi a uno che magari sia pugliese o lucano, sono proprio quei sentimenti, quei modus che legano un po' il nostro essere. Poi ovviamente se si frequenta un lido, beh, le cose ovviamente lì cambiano. A proposito di posti, una domanda che invece voglio farvi, e mi auguro che voi rispondiate al 333-166-5757, se esiste, ecco, magari lo utilizziamo anche come filo di Arianna all'interno, fil rouge all'interno della nostra trasmissione questo pomeriggio, è posti, cioè qual è il posto della vostra anima, del cuore, dove la vostra anima si sente al sicuro, no? Ci sono dei momenti, che ne so, durante la giornata, nell'arco della giornata, in cui magari si ricevono delle opinioni poco zelanti, a volte, diciamo così, delle recensioni da parte di conosciuti, quelle fanno più male, o da sconosciuti, e chi se ne... Uno può anche dirlo, no? Ne può fregare meno dello sconosciuto, però quando queste recensioni o opinioni arrivano dalla persona che conosci, le cose lì un po' cambiano. Allora, magari la vostra anima è un po' in shock, ok? Allora, dov'è, qual è il posto dove vi rifugiate? Magari non c'è un posto, quindi che ne so, camera vostra, oppure la vostra abitazione, oppure c'è un posto andando in campagna o il verde, o il mare. Abbiamo parlato poco fa di mare. Beh, se esiste e se questo posto realmente vi dà più che la pace, insomma, riesce a rasserenare la vostra anima, beh, a noi farebbe piacere se voi lo condividete con noi. 333-166-5757. Non lasciate che sia un mistero, cioè, voglio dire, perché poi i misteri vanno svelati, no? Cioè, bisogna anche dire fondamentalmente che il posto in cui la mia anima si sente più al sicuro è casa mia, è casa dei miei genitori, è la mia cameretta. Non è un mistero, questo invece sì, Enrico Ruggeri.
1: Chi viene a

0: e dopo i sensi, no, in pugliese sta storia qui potrebbe anche dire ma che cosa hai, in realtà invece è il nome del gruppo. Datemi esattamente 120 secondi e poi torno con gli 8883, eh.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

Vabbè, sta storia va avanti già da diversi anni, precisamente dal 1992, però insomma non si sa in realtà poi chi effettivamente abbia accoppato l'uomo ragno. Si parla di un'industria di caffè o la pubblicità, però in realtà non lo si sa. Cioè, io sono rimasto ancora al fatto che comunque c'erano i classici cattivi all'interno di Spider-Man, no? Goblin o chissà il dottor Octopus, insomma. Qui invece no, qui vabbè, l'hanno ucciso l'uomo ragno. Ah ragazzi, vi lascio con Jarabe de Palo, dipende, perché ieri insomma ricorreva l'anniversario della sua scomparsa, Pao Donè.

0: ragazzi, sono passati 6 anni da quando Pau Donè, il 9 giugno del 2020, ci lasciava. Questo qui è il fondatore, no? Cioè, una voce inconfondibile, fondatore della band spagnola
1: dei Jarabe de Palo.
0: Canzone che tra l'altro state ascoltando è stata portata al successo proprio da loro, insieme a tanti altri successi. Insomma, oltre a Depende c'era anche La Flaca, che hanno fatto il giro del mondo in tutte le classifiche. E noi lo ricordiamo perché insomma è stato veramente un grande. Arrivano altri messaggi, tra poco ve li leggo, ma nel frattempo

Agire con me al 333-1665-757 rispondendo alla domanda che vi ho fatto, vi ho posto poco fa, cioè a proposito di posto, cioè dov'è il posto dove la vostra anima è al sicuro? Che ne so, dopo una giornata particolare passata magari, che ne so, a litigare con il capo, con il vostro lui, con la vostra lei, una brutta giornata con i figli. Avete presente quella sensazione che si ha appena scesi dall'aereo, dopo insomma dopo un tragitto abbastanza lungo, quando pensi che magari, oddio, chissà come vanno le cose, poi magari arrivi, tocchi terra e dici, ah, è questa la sensazione che vorrei avere sempre, no? Cioè avere i piedi per terra, ovviamente per chi naturalmente ha un po' di fobia del volo. Quindi la vostra anima si rasserena dove, in quale posto? Ve lo dico subito, iniziamo subito dalla mia amica Enza da Monopoli, dice: la mia anima è serena in chiesa. Voilà, in chiesa, oppure quando dorme e quando faccio le lunghe passeggiate a mare. Buon pomeriggio, ciao Enza. Enza da Monopoli. Laura da Gioia del Colle: il mio posto del cuore è la casa dei miei nonni. Ah, bella questa qui. Anche da bambina, quando c'erano giornate, no, mi rifugiavo lì. Vito da Turi. Vito, ciao Vito, amico mio. Il mio posto del cuore è dove mi rifugio quando sono giù di morale, è il mare. Vedete, ognuno ha il proprio posto dell'anima, cioè il proprio posto del cuore, quello che utilizzate per andare un po' a decomprimere da queste giornate, no. Vabbè, 333-1665-757.

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
8: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Senti, magari, cioè, cosa fai di lavoro? Io faccio il businessman, cioè. Sì, vabbè, ma nel concreto, cioè, cosa fai? Cioè, vabbè, ma è inutile che ti sto a spiegare cosa capiresti tu. Faccio il businessman, mi occupo di affari. Dito nella piaga, 2026, la nuova canzone che state ascoltando qui su Radio Puglia. Diciamo che in questo istante è, come possiamo dire, il suo cammello di battaglia, Non cavallo, cioè proprio cammello. Cammello di battaglia. D'estate cammello, d'inverno invece andiamo sul cavallo di battaglia. Siete su Radio Puglia, questo è Pomeriggio Nero. Io lo dico sempre perché che mondo sarebbe senza Radio Puglia. Sono anche terminate le scuole, le farmacie sono affollate da flotte di genitori che richiedono ansiolitici. Adesso che non ci saranno neanche più i gruppi, no? Non le crupi, quella è un'altra cosa. I gruppi su WhatsApp, come passerete le vostre giornate? Gruppi, ve li ricordo, i gruppi delle mamme, gruppi dei genitori, eh?
1: Ragazzi, scusate, geografia, che cos'è? Italiano o matematica?
0: Tutte e due. Quando arrivavano questi messaggi qui, gli occhi giravano, la testa, come l'esorcista girava. Gabbani!

0: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Alza il volume e spicca il volo.
9: Con Radio Puglia.
8: Con Radio Puglia.

0: Lamborghini. Li sto chiedendo al 333-166-5757 di raccontarmi o di raccontarci qual è il posto della vostra anima, dove portate la vostra anima a riposare quando avete avuto delle giornate, no, dei litigi, insomma. Sandra ci dice che la sua anima lei la porta in un preciso luogo, eccolo qua.
1: Buonasera, tu, sono Sandra. Il posto in cui adesso vorrei stare, anzi, secondo me sempre, è l'Egitto, perché io quando sto lì è il posto che mi fa stare bene, mi fa avere la pace dei sensi, non dimentico.
0: Ah, vedi, in Egitto lei riesce ad avere la pace dei sensi, Sandra. Tra pochissimo leggerò anche i messaggi di Andrea, di Mino e di Chiara.
2: Bam bam, bambina.

1989, questo era il tango. Ma lo ricordate? Chi si ricorda il pallone tango? Adesso mi riferisco ad un pubblico maschile, no? Perché a quell'epoca credo che ci fosse sto pallone che si chiamava tango, cioè, pallone che tu calciavi cercando di mandarlo a destra, lui invece andava a sinistra, o viceversa, cioè aveva proprio questa deformazione, tra virgolette, professionale. A cantare tango della gelosia, ovviamente, c'è Vasco Rossi. Allora amici, adesso vi sblocco per un attimo un ricordo. Ah, c'è la pubblicità.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitone.

Salento, loro sono Alfa e Lorenzo Cherubini alias Giovanotti su Radio Puglia, questo è Pomeriggio Ner. Ho deciso di sbloccarvi un ricordo, ed è un ricordo, adesso per dirla tutta ed essere abbastanza sincero anche con voi, i nostri radioascoltatori, è un ricordo un po' triste che ha proprio la ricorrenza in questo giorno, cioè 10 di giugno, però di tanti tanti anni fa, era il 1981, ed è un ricordo un po' triste, però attenzione perché il tempo ci ha lavorato su, lo ha lenito e poi ovviamente lo ha fatto anche diventare, diciamo così, dolce, un dolce ricordo. Però è la scomparsa di un bambino, io c'ero, e molti di voi, molti che c'erano in quell'anno lì, sicuramente si ricorderanno di questo avvenimento che ha catalizzato, diciamo così, tutta, non solo tutta l'informazione, ma tutte le TV, tutte le radio, tutti quanti noi eravamo lì insieme a questo bambino che aveva subito purtroppo questa triste avventura. Era il 1981 e proprio, era anche di mercoledì proprio come oggi, ed era il 10 di giugno 1981 e sto bambino che si chiamava Alfredino Rampi, lo racconto questo fatto anche perché magari chi ha la mia età o chi c'era in quegli anni lì sicuramente insomma capirà che tipo di ricordo e che cosa abbiamo vissuto, no? Mentre coloro che non c'erano, quindi tutti i ragazzi, i giovani, potranno sicuramente capire che insomma la vita può cambiare da un momento all'altro. Allora, in quell'anno lì, proprio nel 1981, c'era sto ragazzino Alfredino Rampi, appunto si chiamava così, Alfredo. Era nato nel 1975 e camminava con suo papà per i campi di sera. Va a finire che insomma sto ragazzino poi, non so per quale strano motivo, per la sorte è voluto così, cade all'interno di un buco. Questo buco si rivela essere un pozzo artesiano, uno di quelli profondi, più di 80 metri. Non se ne accorgono subito, se ne accorge il proprietario di questo terreno insieme alla polizia che è arrivata lì subito sul posto, allertata dai genitori, e si accorgono che sto ragazzino era caduto all'interno di questo pozzo. Non capivano a che altezza insomma si fosse fermato, però ragazzi, pensate voi, un bambino di 6 anni, insomma un vostro nipote, cioè immaginatelo voi, un ragazzino, un bambino di 6 anni che grandezze possa avere, no? Dal punto di vista proprio, no? Corporeo, cade all'interno di questo pozzo e di lì poi insomma la storia diventa sempre più tragica. Purtroppo non vi sto a raccontare tutto, però in quel periodo, in quei 3 giorni che vanno dal 10 al 13 di giugno, tutte le televisioni, tutti i TG arrivano sul posto e fanno diventare quella sede, che è una campagna di Frascati, no? Dalle parti di Roma, fanno diventare quel posto lì una sorta di grande fratello. Ecco, magari detta così può sembrare una cosa ambigua e anche poco carina, però è stato un'operazione grandissima che ha portato tutti coloro che avevano la TV a guardare solo e unicamente questi canali per cercare di capire se questo povero bambino si salvava, no? Arrivò anche il presidente, l'allora presidente della Repubblica, che era Sandro Pertini. Fu calato un microfono all'interno di questo pozzo e Sandro Pertini, che ormai non è più con noi, insomma cercò di parlare con il bambino. La storia andatevela a cercare, non è che finisca poi bene, però mi è venuto in mente che i Baustelle l'hanno raccontata, l'hanno musicata, e vi invito ovviamente ad ascoltare molto attentamente le parole di questa canzone, perché raccontano proprio quella storia lì. Si chiama Alfredo e loro sono i Baustelle.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
3: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
2: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
8: E Luca, t'ha deciso?
9: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
10: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell...
8: Stai senza pensiero.

0: questa di UGEL qui su Radio Puglia. 35 minuti dopo le 16, se siete arrivati solo adesso perché avete acceso la radio, non vi preoccupate, non è una gabbia di matti, cioè, è proprio così, Noi cerchiamo di farvi togliere il broncio. Sapete, da noi si dice quando uno ha appeso il muso, no? Cioè, quindi qui da noi siamo proprio specializzati, no? Qui a Radio Puglia, nel togliere il muso appeso a chi naturalmente ce l'ha. Vabbè, detto questo, un saluto anche a coloro che in questo istante stanno lavorando. So che molti di voi sono intenti a diversi tipi di lavoro. Uno che a me piace tanto in questo istante, anche perché è il tipico lavoro del raccogli e mangia, è quello della raccolta delle ciliegie. Quindi un saluto anche a coloro che in questo istante sono sotto degli alberi. Nature. Allora, io vi ho chiesto poco fa di interagire con me al 333-166-5757, vi ho anche posto una domanda, e la domanda era: qual è il posto della vostra anima dove, insomma, voi e la vostra anima insieme vi sentite al sicuro? Comincerò tra qualche... adesso vi do la lettura dei messaggi che sono arrivati, ma prima, come al solito, insomma, cerchiamo di sincronizzare le cose. Vogliamo rifare, insomma, vedere se qui tutto funziona, prova microfono, ragazzi, oh! Noi lo facciamo sempre per sincronizzare tutti i nostri strumenti. Prova micro... lo proviamo? Sì, ok. Prova. Sì, mi sentite? Tutto ok?
1: Senti in fondo?
0: Sì, sì. Allora, vuol dire che c'è. Allora, si sente. Se nessuno si è lamentato, vuol dire che si sente. Andiamo a Taranto. Andrea da Taranto: quando ho bisogno di far riposare la mia anima, uno dei posti che prediligo è il bosco. Ah, bellissimo, Andrea. Mino da Bari: non c'è niente di meglio del rumore del mare quando devi sbrogliare la matassa dei pensieri. Mi piace questa immagine, questo eufemismo. Chiara da Fasano: facile dire il mare per me che ci abito, ma dove calmo i miei pensieri dopo aver litigato o aver ricevuto sgarbi, che non è, insomma, il personaggio TV, è senza dubbio la masseria dei miei zii. Solo tanti belli animali carini. Beh, qui, come diceva Zalone, ci sono tante massonerie, quindi... una. Se voi volete, continuate, inviateci la vostra opinione su dove la vostra anima si acquieta, cioè dove è il posto sicuro della vostra anima, dove la portate quando, insomma, volete che si calmi. 333-166-5757, poi io ovviamente leggerò i messaggi. Clara e San Giovanni.

Party qui su Radio Puglia, 42 minuti dopo le 16. Vi sto chiedendo al 333-166-5757 di dirmi dov'è il posto dove portate la vostra anima a rasserenare, a calmarla, ecco. Cioè, dove colmate la vostra anima? Calmate, non colma, calmate. Michele da Bari invece ci dice: il posto migliore resta sempre il bagno doccia. Per un attimo ho temuto il water, no? Il bagno doccia, musica e... vabbè, è a quel paese tutti i pensieri. Non è male, eh?

0: per me. Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

E gira, gira, gira, gira. La testa gira, Fred De Palma. Mi schilla. Siete su Radio Puglia e da questo istante, pensate un po', vi do anche la possibilità di poter richiedere al 333-166-5757 con un vocale o con un messaggio scritto la canzone che più vi piace, ma occhio, deve far parte delle novità, cioè canzoni belle, nuove. Non andiamo troppo indietro nel tempo perché sennò, ragazzi, cioè, andiamo avanti, no? Animali notturni!

0: un po' di messaggi, mettiamo su un programma, un programmone direi io. Cioè, manco MacGyver, voglio dire. Cioè, siamo bravissimi noi qui a Radio Puglia, no? Ragazzi, allora, vogliamo anche sincronizzare gli orologi, perché tra un'ora, insomma, la musica non si ferma, ma continua, perché tra un'ora, quando io andrò via, arriverà Danny con Apollo 18, tanta bella musica, e vi accompagnerà, insomma, per buona parte della serata. Quindi siamo pronti a sincronizzare gli orologi, sincronizziamoli.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
1: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo 8.

Se c'è una canzone del momento, c'è un tormentone che ti gira in testa e non ti lascia più, puoi richiedercela in questo istante ancora per circa meno di 10 minuti al 333-166-5757, proprio come ha fatto Samantha, che salutiamo da Alberobello, e ci ha richiesto

0: Ok,
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno, ore 20:30, DJ Mix Contest. Una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti. A cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.

0: Salda Vinci con poesia. Saluto gli amici Elisa da Bari, Domenico da Trani e per ultimo Enza da Monopoli, che hanno richiesto queste canzoni. Per, in particolar modo, insomma, abbiamo ascoltato Tiziano Ferro e Lazza, LDA e H7 con Santa e ovviamente poesia di Salda Vinci per Enza da Monopoli. Se mi date esattamente qualcosa più di 120 secondi, io ritorno con Rum e Cioccolata. E qui, insomma, la facciamo finita e balliamo tutti. Cioè, continuiamo a ballare, eh.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace,

0: chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato, nubilato, con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: chiama Cabana. Oh, Cabana, lui è Irama. Che altro possiamo dire che finisce in ama? No, per fare la rima, no? Tante volte. 18 minuti dopo le 17, buon pomeriggio ancora, ben arrivati. Questo è Pomeriggio Nero, il conducente, l'addetto alle condutture, insomma, fate voi. Sono io, mi chiamo Ronzo Giglio, con voi fino alle 18. Poi ovviamente arriverà Danny con il suo Apollo 18 per l'appunto. E come abbiamo detto a inizio programma, insomma, le scuole sono finite, a parte per i maturandi, ai quali va il mio saluto e ovviamente anche tutta la mia ansia, cioè la mia vicinanza, perché so che insomma si stanno preparando, stanno studiando. Cresciuto il naso, vero, eh? Cresciuto il naso alla Pinocchio, che no, sul fatto che qualcuno si stia preparando, magari anche no, cioè magari va lì con nonchalance, lo fa con scioltezza l'esame, no? Gli esami, ok, lo scritto e l'orale. Vabbè, comunque ragazzi, bocca cucita su questa cosa qua, io non voglio parlarci, cioè non voglio stalker, non voglio, come dire, entrare nel merito, se no ci sentiamo dopo la maturità, ok? Ma invece per coloro che la scuola l'hanno terminata, beh, insomma, abbiamo detto che i gruppi delle mamme oramai non hanno più motivo di esistere. Però attenzione, potrebbe ancora tornare alla ribalta il gruppo delle mamme o il gruppo dei genitori per, non so se è ancora uso comune farlo, il regalo da fare alle maestre o ai maestri. E qui qualcuno ha avuto un attimo di mancamento. No, perché di solito c'è questa usanza che a fine anno si usa fare il regalo, che è un pensiero, no? Cioè, è proprio nella categoria pensieri, nella sottocartella persone che a malapena conosco, ai quali va fatto sto regalo. Che cos'è sto regalo? In realtà non è altro che una dimostrazione più che altro di, come possiamo dire, di affetto verso una persona che si è presa cura dei propri figli. Però attenzione, è un pensiero, no? Proprio come la parola stessa dice, è un pensierino. Qualcuno, cioè, ma è meglio chiamarlo pensierino. Un pensiero già mi sa di qualcosa di grosso. Però qui nascono le diatribe più accese, perché ovviamente, insomma, molti genitori, molte mamme hanno degli standard diversi. Allora dice, ma perché non gli regaliamo? C'è sempre quella o quello che dice, cioè, ma perché non gli regaliamo un'auto? Come un'auto? Cioè, io avevo pensato a una Louis Vuitton, che dice, ma meno! E allora si comincia ad andare su, che ne so, chincaglierie varie, ma sono dei pensierini che si fanno, no? Io immagino che all'interno di questi gruppi bisognerebbe anche pensare a coloro che in realtà non hanno tutti questi mezzi e magari non lo dicono, e quindi bisognerebbe pensare anche a loro, e in realtà questi pensierini dovrebbero poi trasformarsi ovviamente in veri e propri messaggini, cioè, che ne so, un qualcosa che uno, cioè, non dico il cioccolato che d'estate si scioglie, però come si usava a dire da prima, la bomboniera, cioè una chincaglieria carina con un pensierino in allegato che ricordi effettivamente l'affetto che c'è stato tra i genitori, il loro figlio o figlia e il professore o la prof o la maestra. Tra l'altro, un'altra bella manifestazione di attaccamento sta facendo il giro del web, perché i ragazzi dell'Istituto Salvemini di Bari hanno salutato il loro docente di matematica e fisica, il professor Gennaro Capriati, con una scena bellissima, una scena tratta dal film con Robin Williams, L'attimo fuggente, che declama una poesia di un poeta statunitense, Walt Whitman, O capitano, mio capitano, e sta facendo il giro del web perché loro, appena il professore è entrato in classe, si sono tirati su e hanno effettivamente inscenato questa cosa bellissima, tipo questa qua.
1: Capitano mio, capitano!
2: Si sieda immediatamente, Anderson.
1: Mi ha sentito, vero? Si sieda! Ho detto si sieda! Guardi, è l'ultima volta che glielo dico. Come si permette? Mi ha sentito, Anderson?
2: Capitano mio, capitano!
1: Seduti, ho detto! A sedere! Dico a tutti! Voglio che vi sediate! Tutti a sedere, capito? Lei se ne vada, Keating!
0: E in questo film non si può fare a meno di ricordare Robin Williams con un l'attimo fuggente e questi ragazzi che lui ha...
3: Grazie.
0: Ha ringraziato poi sul finale del film, ma che ha condotto insomma questa classe fino alla fine dell'anno scolastico, lo hanno poi omaggiato salendo sui banchi e gridando appunto la frase "Capitano, mio capitano", proprio come è stato fatto al liceo Salvemini di Bari per il professore, che insomma è rimasto veramente molto molto colpito, il professor Gennaro Capriati, che salutiamo anche noi, magari lui non ci conosce, ma noi sì! Come un mantra lo ripeteremo. Capitano mio capitano, come Niccolò Filippucci su Radio Puglia.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
6: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
5: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.

0: sognando. Quanti cristiano famosi conoscete? Beh, io ho provato a chiederlo anche all'AI, cioè non esiste solo, voglio dire, all'AI, l'intelligenza artificiale, ma non esiste solamente Cristiano Ronaldo, abbiamo anche Cristiano Malgioglio, e questa era la sua amore di contrabbando. Ora il meteo su Radio Puglia.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Giornata di bel tempo stabile assolato ovunque per le prossime ore, mentre avremo una lieve flessione dell'anticiclone nella giornata di giovedì. Rapido transito di una coda di una perturbazione porterà qualche fenomeno, un po' di instabilità, un rinforzo dei venti e un calo termico, ma si tratterà solo di una veloce parentesi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Arrivano storie di ordinaria follia anche dalle canzoni, come questa Cioccolata, Veri e Sassi, che sono due TikToker che rispondono al nome di Veronica Acquaviva e Salvatore Borelli, che pare siano stati sgomberati dalla polizia locale a Napoli perché occupavano illegalmente un'abitazione comunale. Però dai, sono simpatici. No, per il solo fatto di aver ideato e messo su TikTok questo Cioccolata, io li avrei fatti rimanere.
1: Tu vuoi cioccolata?
2: Cioccolata.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

fare un salto negli anni 90 con Novantology che sta iniziando in questo istante, che ce li abbiate indossati o meno i pantaloni a zampa di elefante, io vi riporto in quegli anni lì e questo pomeriggio il Novantology lo facciamo iniziare così.

dagli tutto ciò che desidera, che era una frase che veniva usata dai... dai ragazzi, o soprattutto dai fidanzati, quando portavano la propria donna in gioielleria e quindi dicevano al gioielliere: dagli tutto ciò che desidera. Oggi una frase così non si può più dire. 1993, Ace of Base, il loro album di debutto. Happy Nation fu ripubblicato con il titolo The Sign per i mercati statunitensi e canadesi ed è risultato essere l'album, pensate un po', di debutto più venduto nel 1995 con oltre 19 milioni di copie, pensate un po'. All'interno di quell'album c'era e c'è anche All That She Wants, che è il brano che stiamo ascoltando, e grazie ai risultati delle vendite ovviamente poi hanno raggiunto anche traguardi impensabili come l'aver vinto 4 World Music Award, American Music Award e 2 Grammys. Beh ragazzi, andiamo invece avanti e ci portiamo avanti con il lavoro e andiamo nel 1998, tra un po' vi racconto anche chi sono questi qui, ma vi basta ascoltare le prime note per calarvi proprio, ecco, passatemi anche questo termine, nel senso buono, nell'accezione più buona del calarvi. In quegli anni lì, 1998, loro erano i Liquid

And I touched your face, narcotic mind from lace.

chiama Narcotic, siamo nel 1998, loro sono i Liquido. Sono stati un gruppo musicale tedesco. Il gruppo, pensate un po', firmò un contratto con la Virgin Records pubblicando l'omonimo album Liquido nel corso del 1999. Il tour europeo di quell'anno segnò il tutto esaurito e contemporaneamente Narcotic si aggiudicò diversi dischi di platino in gran parte d'Europa. In aprile l'album ottenne anche il disco d'oro in Germania e ovviamente, insomma, si sprecavano i riconoscimenti a favore proprio di questo gruppo qua, il Liquido Narcotic, all'interno di questo programma qui, di questa rubrica più che altro, che si chiama Novantology, in cui ripercorriamo proprio le canzoni di quegli anni lì che ci hanno ricordato, che ci fanno ricordare gli anni 90. Non so se le avete ballate, ma di sicuro accendendo la radio almeno una volta avete beccato una canzone di queste qui. Torniamo nuovamente indietro, 1993. La canzone si chiama Mr. Vain, a cantarla sono i Culture Beat qui su Radio Puglia all'interno.

0: Si chiama proprio così, Mr. Vain, 1993, Culture Beat. I Culture Beat sono un gruppo musicale Eurodance tedesco fondato nel 1989. E Mr. Vain divenne il loro più grande successo fino ad oggi, raggiungendo la numero 1 in 13 paesi tra cui Germania, Australia e Regno Unito. Il loro primo successo mainstream poi è arrivato anche negli Stati Uniti, piazzandosi alla numero 17 della Hot 100. Il singolo è stato certificato 3 volte in Germania per la vendita di oltre 750.000 copie. Grande successo, l'abbiamo ballato ovunque, anche sui balconi qui da noi e al Sud Italia. Allora, termina qui la rubrica Novantology e termina anche Pomeriggio Nero. Ronzo Giglio vi saluta, vi dà l'appuntamento a domani, perché sostituisco Arianna, che ritroverete invece venerdì. Adesso arriva Apollo 18 con Danny, è già qui, quindi noi ci prepariamo anche ad ascoltarlo. Vi lascio in sua compagnia, buon divertimento. Ciao, buona serata!
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
6: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: al mare.
1: E non qui. Buonasera da Danny. Benvenuta o benvenuto ad Apollo 18.
2: Ce la prendiamo e basta.
1: Adesso novità musicale di Taylor Swift.

0: gente, tu toca essa música!
1: Oh, yeah. Oh. Oh. Un saluto a Pasquale, il salumiere dell'angolo dei Sapori, ciao Pasquale!
2: Ma c'è stato un saluto? In diretta? Sentite un vocale, era un vocale, sì. Vocale di WhatsApp, me lo conferma Sofia che è in regia. Anche tu potresti mandare un vocale su Radio Puglia. Potresti sentirti su Radio Puglia. Come? Mandando un vocale però su WhatsApp, eh. Prima va inviata su WhatsApp al 333-166-5757, numero WhatsApp di Radio Puglia.

0: male, un po' cozzalo, si può dire. Non lo mandiamo, siate un po' eleganti per piacere, eh? Che ci sono anche i più piccoli all'ascolto, grazie. Ripeto nuovamente il numero WhatsApp, quello di Radio Puglia, per essere sempre con noi, connessi, al 333 166 57 57 è possibile interagire con noi di Radio Puglia per commentare una notizia che potrei darvi più tardi, per fare un suggerimento musicale, perché no, perché no, che più? Per qualsiasi motivo, vero Sofia? Ok, benissimo, benissimo. Però attenzione, non è possibile utilizzare WhatsApp per partecipare al gioco che sta per arrivare 18:30. Attenzione, per giocare bisogna rispondere solo al telefono. Non è possibile rispondere attraverso un messaggio WhatsApp. Solo al telefono, attraverso la linea diretta di Radio Puglia. Sì, perché si giocherà fra poco, 18:30. Conoscete la linea fissa di Radio Puglia? Se ci telefonate potete parlare con noi, a questo numero 080 496 85 41 staremo a sentire alle 18:30 cosa ci riserva il quiz di questa puntata di mercoledì 10 giugno in mia compagnia, Danny, fino alle 20.
1: Apollo 18.
2: Un saluto a Pasquale, il salumiere dell'angolo dei sapori. Ciao Pasquale!
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Venerdì 12 giugno, ore 19, Fabio Macaluso. Ore 21, Mauro Pescio.
9: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Radio Puglia.
1: Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

chiedo scusa. Allinei i tuoi occhi, ci sono tutti i miei scarabocchi.

risponde questo qui per essere in diretta e rispondere con il titolo della canzone che canterò allo 080 496 85 41.

0: Abbiamo pensato che appunto cantassi io perché a quanto pare nessuno riesce a rintracciare il titolo della canzone quando canto. Ci sono anche delle applicazioni, sai, che tu avvii, li metti in ascolto e ti riconoscono il titolo, anche se la canticchi. Abbiamo notato che con la mia intonazione, le applicazioni non riconoscono il titolo. Sarà che canto male, non lo so. Comunque, dopo la pubblicità, giochiamo insieme.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Ciao Gianluca, un abbraccio anche a te Gianluca, e per fortuna che ci sentiamo su Radio Puglia, sempre numero uno. Bello, bobo!
1: Come vi divertite con i vocali, eh? Per ascoltarli su Radio Puglia. Adesso dobbiamo dare la linea alla sigla del quiz, prego.
2: La radio libera che ti rende protagonista.
3: Radio, Radio Puglia.
2: Radio Puglia.
1: Oh, giochiamo a quest'ora, questa puntata di mercoledì 10 giugno di Apollo 18. Se ti sei collegato da poco, buonasera da Danny e dalla silenziosa Sofia che è in regia. Allora, abbiamo preparato il gioco quest'oggi. Canterò una canzoncina. Bisognerà indovinare il titolo della canzone. Questa canzone è del presente, è nuova, è attuale, moderna. Credo che molti ragazzi o ragazze riusciranno a rintracciare il titolo della canzone, però senza l'aiuto del vostro smartphone, ragazzi. Alleniamo la nostra mente. Ci siamo? Concentrati? Abbiamo le orecchie pronte, aperte, allerta? Sto per cantarvi una canzone di un cantante italiano. Qualora tu dovessi sapere il titolo della canzone, puoi partecipare al gioco dando la risposta attraverso il telefono, la linea fissa di Radio Puglia, che è questa qui, 080 496 85 41. La canzone fa così.

a indovinare sinceramente se me la cantassero, perché non la conoscevo. Mi hanno detto: dai, canta sta canzone. Addio. Qualcuno sa il titolo? Basta rispondere adesso attraverso il telefono per vincere una canzone da sentire subito su Radio Puglia. Su Radio Puglia, attenzione, non su un'altra Radio Puglia, questa è Radio Puglia. Ecco, la risposta con il titolo della canzone che ho cantato prima va data attraverso il telefono.

0: Sì, abbiamo già il primo concorrente che probabilmente ha indovinato. Allora, sai il titolo della canzone? Secondo lui, il titolo della canzone che ho cantato è...
1: Ernia, per te.
0: Abbiamo il piacere di parlare con...
1: Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe, da dove ci chiami?
1: Conversano.
0: Benissimo Giuseppe. Allora, secondo te il titolo è Ernia per te. Ok. Mi dicono dalla regia il titolo Ernia per te, tutto attaccato, cioè tu, cioè nel
1: No,
0: senso.
1: per te il titolo, Ernia, il
0: Ah,
1: cantante.
0: benissimo. Ok, no, no. Vabbè, segniamo le cose giuste, dai.
1: Certo,
0: Per te, sentiamo se la canzone in questione che fa così. La ricanto, brevemente.

0: la la la la la la
1: la la la la la la.
0: Ok, ok, allora detto per te, sarà la risposta esatta? Come se fosse Sarabanda. Ha indovinato il nostro Giuseppe, sentiamo.

0: Quando fete?
1: Sei un fan di Ernia?
0: No, io sono veramente un fan della musica italiana.
1: Ah, oh, beh.
0: Quindi
1: beh,
0: diciamo, sono tipo un jukebox umano.
1: Oh, alla grande, alla grande. Infatti oggi hai indovinato e chissà le prossime volte.
0: Chissà.
1: Ovviamente di musica italiana, giustamente.
0: Sì, di musica italiana, sì.
1: Bravo Giuseppe, complimenti. Grazie. Allora, tu adesso... Giusto, sì. Per farci i fatti tuoi, noi siamo qui nello studio a tenervi compagnia. Tu invece cosa stai facendo?
0: Senti, io sono in Argo di Corte a Conversano.
1: Sì,
0: sto seguendo un saggio di bambini di scuola elementare.
1: E nell'attesa, diciamo, ascolti anche la radio.
0: Esatto.
1: Bello. Bella quella zona di Conversano. Bello. Beh, ai piedi del castello, no?
0: Sì, ai piedi del castello.
1: Fantastico. Ti ringraziamo.
0: Figurati.
1: E ti auguriamo una buona serata. E però
0: grazie
1: prima di congedarci, ti chiediamo cosa vorresti ascoltare.
0: Dai, facciamo Berlino di Ernia.
1: Perfetto. Ho conosci tutte le canzoni di Ernia. Insomma,
0: non tutte, dai, quasi.
1: Va bene, tutto per te. Tutto per te, grazie ancora e buona serata.
0: Grazie a voi. Grazie.
1: Grande Giuseppe, oh. Non me l'aspettavo.
2: So che prima o poi riuscirò a farti fidarti di me.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Milano del 93 che porta all'anagrafe questo nome, Matteo, e come cognome professione, non sapevo esistesse questo cognome. Un rapper italiano del quale noi conosciamo anche questa canzone.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Venerdì 19 giugno, ore 20:30, Radio Banda, a cura dell'associazione Banda Castellana Grotte, in collaborazione con Radio Puglia.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: finalmente sta per arrivare la sera, le temperature si abbassano un pochettino, si sta un po' più freschetti. Belle giornate stiamo vivendo e magari se abbiamo tempo andiamo al mare, chi può lo fa volentieri. Bene, siamo arrivati alle 19, abbiamo superato le 19, sono 19:04, siamo in diretta con Apollo 18 in onda fino alle 20.
1: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, 3 prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
2: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
3: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.

0: Attenzione, attenzione. Ti ricordo che più tardi, intorno alle 19.45, ascolteremo il The Best of... ancora però, non si sa di chi. Non si sa di chi. Sì, ascolteremo il meglio di un artista o una band. Magari potresti consigliarcelo attraverso WhatsApp, perché siamo indecisi ancora. Adesso arriva una canzone che qualcuno conosce molto bene. Sentite, sentite.
1: In un vecchio casolare presso Urbino, sono andato ad abitare con mio cugino.

Daniele Maggioli e Antonio Ramberti, che hanno fondato una band dal nome Duo Bucolico. È una canzone di una quindicina di anni fa, si intitola Tempi d'oro. Beh, diciamo che non è stata una canzone che poi ha riscosso molto successo, però in quegli anni, stiamo parlando del 2010-2011, tra i ragazzi andava molto ma molto forte.

0: di un artista o una band. Come ho detto prima, non sappiamo ancora a chi dedicarci. Ai Pink Floyd, cioè, a Claudio Baglioni, ai Tech & Dead, alle Spice Girl. Non sappiamo ancora, però tu potresti influenzare la nostra scelta indicando il nome della band o dell'artista su WhatsApp, al nostro numero WhatsApp. Il più votato, il più indicato sarà protagonista appunto del The Best delle 19:45. Il numero WhatsApp di Radio Puglia è il 333 166 57 57. Poi parleremo anche di Claudio Baglioni. C'è una notizia che purtroppo gli riguarda, dico purtroppo perché ahimè c'è qualcosa che non va, sapremo più tardi, dai.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Valuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

Questo è il viaggio musicale di Radio Puglia. Durante il vostro tramonto nella vostra auto, mentre siete di ritorno a casa. Buona serata a tutti da Danny. Ultime battute di Apollo 18 fino alle 20 in diretta.

0: un'altra per me.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell. Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse mal-

0: materasso che vuoi tu.
1: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: La notizia su Claudio Baglioni è proprio il fatto che il suo tour è stato rinviato al 2027 per problemi di salute che speriamo possa superare egregiamente. Va bene, allora adesso, visto che c'è stata questa notizia su Claudio Baglioni, abbiamo pensato io e Sofia dalla regia di dedicarci proprio a lui, a Mister Agonia, Claudio Baglioni nel The Best di quest'oggi.
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Core fresche crocchette Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
0: Inizia il The Best of Claudio Baglioni, una delle pietre miliari della musica leggera italiana.

0: Questo è il suo primo disco della sua carriera, contenuto in un 45 giri lato A. Invece nel lato B c'era Signora Lia. Attenzione, perché Signora Lia è una canzone scritta da lui. Invece questa qui, una favola blu, è l'unica canzone che non è stata scritta con la sua mano. The Best of Claudio Baglioni. Continuiamo con un successo del 1972. Questo piccolo grande amore. Claudio Baglioni, romano, figlio di un maresciallo di carabinieri e di una sarta.
1: Quella sua maglietta fina

pezzi romantici di Claudio Baglioni con questo piccolo grande amore e tu, sabato pomeriggio, insomma melodie memorabili e testi fotografici che catturano la quotidianità dei giovani di quel tempo. Adesso passiamo a questa canzone, E tu, 1974.

0: e stiamo per arrivare a uno dei dischi più venduti della storia della discografia italiana, che fra poco vi sveliamo. Claudio Baglioni nel The Best di quest'oggi, con oltre 60 milioni di dischi venduti, ha saputo evolversi da un cantautore dei buoni sentimenti a sofisticato artigiano della parola e grande innovatore dei live. Lui è un grande cantautore, soprattutto cantante, interprete, ha una bellissima voce, grande estensione vocale.
1: Gli occhi scuri

attualmente l'album più venduto della storia della discografia italiana. Il nome di quest'album è La vita è adesso, all'interno del quale c'è una traccia che si chiama lo stesso La vita è adesso. Questo qui. Senti.

Con questa canzone siamo all'apice della carriera di Claudio Baglioni. E adesso chiudiamo il The Best of Claudio Baglioni con un altro capolavoro. E attenzione, attenzione, si balla ancora oggi nel 2026. Si balla come lento, tra innamorati, anche se la canzone non parla di un amore che nasce o che trionfa, ma di un'elaborazione della fine di una storia d'amore. Ok, quindi sai, quando finisce una storia, che si fa?

questo è il senso di questo brano che attualmente si balla come lento anche durante i matrimoni. Però, perché? Mi chiedo perché. Era il 1990, un capolavoro di Claudio Baglioni contenuto nell'album Oltre.

con il The Best of Claudio Baglioni ci fermiamo al 1990, mentre Baglioni canta ancora. Sentite che estensione vocale, mamma mia. Beh, sappiamo che ha continuato a cantare anche nel nuovo millennio. Tra l'altro è stato anche il direttore artistico del Festival di Sanremo del 2018-2019. Al prossimo The Best!

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: A Monopoli, Prospero Fest. Dal 10 al 14 giugno, il Porto Antico ospita scrittori, giornalisti e intellettuali di fama. Programma sul sito Prospero Fest e sui canali social. Ingresso libero. È un evento organizzato dalla Biblioteca Rendella e promosso dall'amministrazione comunale di Monopoli. Media partner Radio Puglia. Sabato 13 giugno, ore 19, Concita De Gregorio e Melania Petriello. Ore 21, Marcello Veneziani.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
8: Radio Puglia News.
9: Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
10: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani inseguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation ribadiscono Pechino e Mosca e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut, e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
9: I rinnovati venti di guerra Medio Oriente fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
11: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del Presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente

0: Certezza, l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
1: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio.
0: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
2: Vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
3: La Procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Sale la febbre mondiale domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima sfida, quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis, ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48. Manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera.
3: Ed è tutto per oggi, buona serata.
5: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Giornata di bel tempo stabile assolato ovunque per le prossime ore, mentre avremo una lieve flessione dell'anticiclone nella giornata di giovedì. Rapido transito di una coda di una perturbazione porterà qualche fenomeno, un po' di instabilità, un rinforzo dei venti e un calo termico, ma si tratterà solo di una veloce parentesi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019 o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

illusion de charmes oubliés, se retrouver.

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

star male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista. C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
1: Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.

Racconterò una storia vera che accadde qui o in qualche città negli anni 70, tanti anni fa.

0: Guarda il cielo quanto è bello, sembra Purple Rain.
1: Guarda!
0: Yeah, dico bella mio fratello e poi ti amo a lei. No, no, no, poi scendiamo sotto casa e ne

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Un applauso pa mami e papi, perché